Everything else, death.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: detta proprio così a qua qua qua, fa il tacchino, bla bla bla, l'occhietta. Vabbè, vabbè. Lo so, perché ogni volta che parto Dolce Alice Live non so mai come partire, perché ormai ne abbiamo dette di tutti i colori, abbiamo fatto. Allora, in questa puntata ho abbastanza paura, perché vedo gli occhi lucidi di qualcuno che sicuramente romperà le scatole anche in questa tornata di Dolce Alice Live. Bene, un ringraziamento in partenza a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellet, che sta a mangiare la pizza. Vero, Brian? Oh, dimmelo, è vero? Allora, si è sentito un sì in lontananza, ma che devo fare? Va bene così. In redazione, sempre con le luci soffuse, perché se è spento la luce della salsa non c'è, se è soffusa vuol dire che fa roba, se è accesa del tutto non fa la minchia, cioè, Allora, dalla parte opposta i miei accompagnatori Patrizia e Gianni, ci siete?
1: Ma che siamo all'ospizio, gli accompagnatori. Questo è forte, salve a tutti intanto, sì, troppo forte.
0: Ascolta, un RSA lo siamo, perché insomma, vista l'età poi, insomma, non è che siamo...
2: La tua di età, salve a tutti.
0: Proprio giovincelli.
1: Gli accompagnatori, guarda.
2: Ma la sua di età, no, vista l'età.
0: La mia età.
2: Tu hai avvisato i nostri ascoltatori che vedi gli occhi lucidi. Quali occhi lucidi? Io mi spiego le manine.
0: Lo so. Perché sicuramente sta
2: ogni volta non so come iniziare la puntata, con una pernacchia, puoi iniziare pure così.
0: È così, proprio veramente ci cacciano, veramente.
2: A me di sicuro,
0: tanto ormai all'affezione ci sono quasi arrivato. Vabbè, allora, che ci abbiamo delle cose in questa puntata di Dolce Alice Live. Abbiamo una grande bella ospite che ha intervistato questa volta Alessandra e intervisterà Alessandra quando si accenderà le luci, e che non ancora, comunque quello è un segnale, quando si accendono le luci vuol dire che è pronta nel partire. Diciamo chi è in questa settimana, la vogliamo anticipare? Silvia Salemi. Silvia Salemi sarà con noi, che
2: è influencer, sì. No,
0: ma che influencer? L'influencer ce l'hai te, perché hai qualche problema. Silvia Salemi è una voce eccezionale, Festival di Sanremo, non so quante ne ha fatti. Comunque, vabbè, lascia perdere.
2: No, l'ho confusa con Giulia Salemi.
0: Quella è un'altra cosa. Bene, partiamo. Eccoci qua. Dolce Alice Live, un'altra puntata.
1: Sarà lunga e camorriosa questa volta.
0: Sì, è vero, lunga e camorriosa. Come dice Montalbano, lunga e camorriosa. Musica!

0: Love Again, semplicemente per Active Force, un gruppo. Che c'è?
1: Vabbè,
0: no, perché Brian mi ha fatto il gesto, ma che cazzo, cioè nel senso, ma che stai a dire? No, infatti ha ragione. Allora, Active Force, un gruppo americano sempre all'interno della Billboard 100, perché chiaramente sono quelle canzoni che queste, non soltanto in America, ma non soltanto in America, direi ormai in tutto il mondo, piacciono, no? Perché creano quell'atmosfera che piace talmente a noi che siamo amanti di questa tipologia di musica. Detto questo, mi guardate con due facce da pirla, che c'è? Che potete parlare?
2: Guardiamo il profilo così strano che hai.
0: Lo so, guarda. Perché ho messo la... voi sapete, amici di Dolce Dice Live, che io sono qua in Toscana e c'è Gianni e Patrizia che sono dalla parte di là del mondo, sono in Germania. Allora ci...
3: Per, la parte di là del mondo?
0: Vabbè,
2: a malapena 750 chilometri.
0: Lontani, siamo lontani.
2: La distanza c'è.
0: Allora, ci sentiamo in cuffia perché insomma tramite apparecchi che abbiamo, elettronici.
3: Però, ci vediamo pure.
0: Però ci vogliamo anche vedere, no? Mentre si parla, perché sennò poi serve anche l'occhiata, serve taglia, serve
3: stringi.
2: Ma il bello di tutto ciò è che non si nota nulla alla fine. Il prodotto finale è un bellissimo Dolce Alice Live.
0: Bene.
2: Sì.
0: Però insomma la webcam serve per darci là noi, no? Perché
2: è stato modesto Max, sì. Non l'ha detto che là dentro si ritrova con 8.000 euro di obiettivo.
0: No, vabbè, lascia perdere.
2: Dai, dilla la verità.
0: E lo so, ma c'è la finanza, non vorrei che poi arrivassero, capito? L'ufficio delle entrate dice: come hai fatto un 7.30
3: toc, toc, toc, toc.
0: Da sì.
3: Chi siete? Testimoni di Geova? No, Equitalia.
2: Di che marca è quella telecamera?
0: No, perché poi dopo arriva l'ufficio delle entrate, come c'hai un 7.30 da come un poveraccio e poi c'hai 10.000 euro di roba. Comunque, vabbè,
2: si sta buttando molto giù, poveraccio. Lui non vuole dire chiaramente che sta bene, ha un bel conto in banca. Dillo.
0: Una cosa, intanto ogni tanto il direttore, no, fece una battuta.
2: Il direttore ti chiama al telefono?
0: Tanti anni fa fece una battuta.
2: Guarda come gli fa così, sorbellè, quanto sta?
0: Feci una battuta tanti anni fa, qualche anno fa insomma, al direttore della banca che non ho mai cambiato, anzi lo saluto. Pronto Max, che c'è? Pronto, sono... Sì, dica direttore, dimmi, dica, no, perché poi c'era...
2: Si
0: davo del tu, del lei, insieme per l'amicizia e poi insomma per rispetto del ruolo. Max, qui sei in rosso, vieni a sistemare un attimo. E io gli risposi:
2: porta il carrozziere?
3: No.
0: La mia mente vagata risponde: ma io quando sono in più ti chiamo, ti rompo le balle. E lui si è fatto una risata e ha detto: vabbè, vieni quando vuoi, no? Cioè, per dirgli: sono in rosso, mi chiami quando stai bene, capito?
2: Certo.
0: Vabbè, allora non è più successo, però. Senti Patrizia, quanto ha fatto la Fiorentina? No, ma
2: cosa
0: non lo so.
3: Fatta la Fiorentina?
0: Ma questo io non lo so. Preparati perché la notizuola c'è ora e poi un'altra, insomma, quante ne vuoi, non è un problema.
3: Ma io sì, a voglia.
0: Ce l'hai?
3: Sì.
2: La redazione si è data da fare.
0: La diciamo dopo ormai, perché il brano è passato.
3: Sì,
0: sta passando.
3: Cioè dopo.

0: Collapse. Allora, non so cosa ho detto, però qualcosa di serio l'avrò detto sicuramente, Patrizio.
1: Ma quando mai?
2: Con un suo inglese particolare, peggio del mio, comunque.
0: Il mio inglese dialettale, il mio inglese dialettale di un quartiere di Manchester, proprio per dirti.
2: A un personaggio avevano detto parli l'inglese in maniera netina.
0: Fantastico, un misto tra siculo inglese, inglese siculo, insomma.
1: Allora, però è bello l'inglese siculo.
0: Dovrebbe carino, no? Allora, Patrizia, hai...
1: Ma intanto prima diamo il nostro WhatsApp, la nostra email che non l'abbiamo data. E poi
3: non me lo ricordavo.
1: Ci sono io. Allora, il nostro WhatsApp è il 348 349 1141.
2: L'email dolcealicelive@gmail.com.
0: Bene arrivati alle poste italiane. Allora, un'altra cazzata delle mie. Allora, c'è una notiziola. Vai.
1: Sì, una notizia breve. In America, precisamente nel New Jersey. Mm-hmm. Sai cosa ha fatto la polizia per multare coloro che guidano con i cellulari, fanno infrazione stradale? Un poliziotto si è travestito da cespuglio. Sì, ha sanzionato 74 automobilisti in sole 6 ore.
2: Che poi alla fine non so fino a che punto legalmente lo possono fare, perché devi far vedere, ti puoi nascondere.
0: La polizia può fare quello che vuole.
1: Quello che vuole, appunto.
0: Allora,
2: tu ti nascondi, ti travesti da cespuglio, non lo so.
0: Guarda che ora uscirà la nuova legge anche in Italia, ora non so quando, il prossimo anno, oppure hanno già stabilito, eccetera, eccetera. Saliranno in volo i droni.
2: Addirittura ti riprendono dall'alto se tu fai. Hai capito?
0: Ogni città ha 10 droni.
2: Quindi se fai delle cavolate in macchina ti beccano di corsa. Sì.
0: Quelli registrano, fanno e bricano 24 ore su 24.
1: La notizia è quella che in 6 ore 74 sanzioni, sono troppe perché hanno sanzionato coloro che mentre guidavano avevano lo smartphone in mano. Quello è molto pericoloso.
0: Sai cosa ho notato che rimprovero? Allora, il cittadino normale è pericoloso, ci sta, va bene. Ok, sono affari tuoi, eccetera, eccetera. Però contro gli altri puoi fare del male, danni, eccetera, eccetera.
2: Quello non deve succedere.
0: Ecco, ho visto i camionisti.
1: A voglia.
0: I netturbini. Ho visto chi guida i bus. Ho visto chi guida le ambulanze.
2: Con i cellulari in mano.
0: Non ci siamo. Non va bene. Giovani, non va bene. Non siete sul
2: specie
0: treno che
2: sono mezzi
1: allora,
2: pubblici.
1: Allora, tu hai citato adesso una cosa. Ha detto chi guida i bus. Guarda che è stato quest'anno, mi sembra che sia successo in Italia, che una donna è morta perché il conducente del bus stava al cellulare.
0: Ecco, vedi?
1: Una gita scolastica.
0: Ah, vedi? Non va bene, signori, non va bene.
2: Non va bene perché sono mezzi pubblici, mezzi di soccorso a livello pubblico, quindi non puoi fare una roba del genere.
0: Esatto. Ora io posso capire il macchinista del treno, c'è le rotaie, non dovrebbe.
2: Ma nemmeno, perché devi stare attento alla telemetria del treno, certo.
0: Eccetera. Ma però, sai, sei costretto a fare quella strada, no? Perché sei su rotaie, magari la telefonata ci può anche scappare, tra virgolette. Ma tu guidi un bus con dentro le persone che devono andare a lavorare
2: in una strada pubblica, dove ci sono altri conducenti.
0: Non va assolutamente bene. Continuando, Al Safley.

0: Mauri, non è vero, non è assolutamente vero. Ho detto una stupidaggine io perché non sapevo come cominciare, come rientrare. Che c'è? Cosa vuoi? Patrizia, chi c'è che mi guardi con quella faccia intrepida?
1: Io sto cercando altre notizie, non ti guardo affatto, perché mi viene l'infarto se ti guardo.
0: No, quello no, quello mancherebbe altro. Non vorrei.
1: Ho gli incubi stanotte.
2: Addirittura. E che è in prossimità di Halloween.
1: Così, vedi?
0: Allora, sì, lo
1: qual
0: so.
1: Era il film, il fantasma dell'opera?
2: Guarda,
1: ti
2: stamattina,
1: Max.
2: Max, stamattina siamo andati a fare spesa, ho visto due maschere e ho detto a Patrizia, li compriamo? Facciamo la trasmissione con le maschere indossate.
0: Sì, perché si avvicina, non si avvicina, manca un mese, però insomma, vabbè. Detto questo, che c'è? Ah, eccola, oh, guarda, si è accesa la luce in camera, nello studiolo della Sassa, sicuramente è pronta.
2: Ecco, Alessandra
0: si
2: già
0: sta preparando. Sta aspettando, come dici Alessandra, scusa? Stai aspettando l'ospite, ok, bene. Allora, musica e poi chiaramente arriva Alessandra con il suo ospite, che abbiamo già detto il nome? Abbiamo già detto in diretta il nome?
1: Sì.
0: Ok, Silvia Salemi sarà con noi, anzi è con Alessandra, va bene? Allora, che devo fare? Musica? E poi andrà la Sassa, quello però ci pensa direttamente il disgraziato della... Che ancora bagnà stai!

0: Ale Halang Aliamion.
1: Che mamma mia.
0: Ah, siete pronte? Allora sì, allora Alessandra, sei pronta? Brian, siete... il collegamento è a posto?
2: Sì, ok.
0: Allora, semplicemente la nostra intervista settimanale. Alessandra, la linea è tua.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Benvenuta carissima, hai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora oggi la cantiamo a casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: benvenuta,
1: anche...
0: benvenuta.
1: Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, a casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patupatun cia, stordito, il cuore, l'inventivo, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia.
1: No, sono 30.
0: Anzi 30, no, 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè.
0: 30, sono il prossimo 30. Anno sono 30, 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè, lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. Da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti. Nella vita di tutti i giorni, poi come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, certo, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che, esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: cancro,
1: è il cancro.
0: Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì. Silvia, io ho saputo che un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, è un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un,
0: certo,
1: modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici,
0: sì,
1: quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita,
0: sì,
1: l'ho vista per la prima volta,
0: sì,
1: io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era... Non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità.
0: Certo.
1: E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare. E devo dire, oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te. Tra l'altro ci tenevo ancora a dire perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica è veramente terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero, il più puro in assoluto che abbiamo e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica ovunque. Tra l'altro, ecco, una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza, è verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche ai miei figli. Grazie.
0: Io te lo dico da sorella, un abbraccio.
1: Tutto, buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Allora, come sempre, puntuale, precisa, con le sue domandine, qualche volta pungenti, qualche volta no, però insomma Alessandra, che la ringraziamo, sta andando. Ciao! Sì, grazie a Silvia Salemi. Lo so, ti è toccata la... che te frega, insomma. L'importante è che tu sia entrata in Dolce Alice Live, cara Silvia. Allora, torna in Sicilia? No? Bene.
1: Sì.
0: Così, mi è venuta a mente così. Allora, vi saluto tutti quanti, Silvia Salemi. Patti, hai qualche altra indicazione su Silvia Salemi? Perché so che Alessandra è andata a sviscerare l'ultimo prodotto, insomma, le ultime cose,
1: sì,
0: che fa. Però.
1: End of Silence, bellissimo brano che è molto intimo e parla... che altro autobiografico, non perdere mai la speranza,
0: giusto,
1: quello è il messaggio, quello è il messaggio che ho voluto dare con quel brano. Però no, diciamo che lei è conosciuta soprattutto per negli anni 90 la partecipazione a Sanremo con il suo iconico brano. Tu lo sai qual è il titolo?
0: No.
1: A casa di Luca,
2: vabbè, a casa di Luca,
1: non
2: sembrava
1: a casa,
2: che era
1: di Max,
2: a casa di Max,
1: a casa
2: appunto
1: di Luca.
2: No, a casa di Luca,
0: forse è meglio andare a casa di Luca che a casa di Max, con la confusione che c'è all'interno di questa casa. Bene, allora che c'è, Brian? A musica? E certo, devi essere tu. No, ma io non comando più nulla, io sono qua davanti.
1: Mai comandato tu,
0: mai. Io sono qua davanti a questa cosa brutta.
1: Devi dire soltanto
0: ya voler comandante.
1: Esatto.
0: Io sono davanti a questa cosa fallica.
2: Sembra un cetriolo.
0: Un cetriolo col filtro. Musica Dolce Alice.

0: L'anno era 1983, nel 1983 è uscita tantissime cose, ma moltissime cose, ma mucho, ad esempio, piccolo esempio, All Night Long, Lionel Richie, ad esempio, un piccolo esempio. Ah, allora, tanto molto avremo anche tra un po', non, tra qualche minuto, anche perché poi ormai abbiamo l'abitudine di mandarlo a scadenze ben precise. Avremo un'altra rubrichina che è il Vintage Italy. Che te ridi?
1: No, sto pensando.
2: Che lo mandi a rate.
0: Sì, a tocchetti. A pezzettini, insomma. Allora, che Brian, è finito il brano, ma metti una base, eccola. Allora, che poi sempre quella, ma perché non la capi? Vabbè, allora, dicevo, l'anno 1983, insomma, un anno bellissimo,
2: particolare per la musica. Sì,
0: cos'è uscito Gianni nel 1983?
2: 1983 ne sono usciti tanti, dipende poi da che genere di musica.
0: Io prima ho fatto un esempio, All Night Long di Lionel Richie, no? Quello è.
2: Ma ci sono stati i Cult Club,
0: i
2: Boy George,
0: i
2: Cult Club.
0: Bava! Allora, lui si è trasferito in Germania dalla Sicilia, ma ha preso un misto di minchiate generali. Che non è...
2: No, perché come lo dici tu? Fammi vedere come dice il calcio.
1: Allora, cito qualcuno io, Flash Dance.
2: Esatto.
1: Che è stato colonna sonora di un film, Billie Jean. Michael Jackson.
2: Credo che anche Raff con Self Control uscì
1: poi
2: nell'83.
1: Every Breath You Take dei Police.
0: Everybody You Take.
1: Poi Sweet Dream.
0: Sweet Dream, Lip by. Poi
1: Moonlight Shadow.
0: Oh,
2: sì.
0: Senti, hai visto? Abbiamo aperto una porta in quegli anni.
2: Gli anni 80 sono gli 80.
1: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.
0: Ma che ti devo raccontare?
1: E poi in Italia c'è stato Gazebo.
2: Non voglio mica la luna di Fiordalisa.
1: I like shopping. Vamos alla playa di Righiera, che è stato un brano.
2: Un emblema.
1: Sì, è stato proprio un tormentone estivo, ma non solo per un anno. Poi Mattia Bazzaro, il gruppo italiano.
2: C'era anche David Bowie, ce ne sono stati a bizzeffe negli anni.
1: E poi c'è stato anche un brano molto molto patriottico, l'italiano del
0: mitico Toto Cutugno, mitico.
1: E poi più che ne ha, più ne metta. Comunque ne ho citato già abbastanza.
0: L'83 credo che abbia partorito delle icone della musica mondiale. No, basta il Billie Jean di Michael Jackson per farti capire. Allora anche
1: Vamos alla playa di Righeira
2: è stato sì
0: De Figueira.
2: Billie Jean è stato
1: dei Righeira. Vamos alla playa,
0: no, perché gli amici siciliani di Figueira
1: non fare pubblicità occulta.
0: Ma chi se ne frega?
2: No, ma non è quello, lui è uno dei fratelli Righeira, Max Bellesi.
0: Sì, quello che spacciava droga in galera. ero io, però nell'83 è uscito anche questo Fatty Larry's Band.

0: ed è puntualmente negli anni 80 mettevano anche quei 30 secondi, un minuto di spazio non cantato, perché c'è già nasceva la discoteca vera e propria con i disc jockey che usavano le percussioni per miscelare tra un disco e l'altro. Oh, bene, allora cara Patti, ti sorprenderò,
1: ti sorprenderemo
0: con il Vintage Italy, eh?
1: Ma cioè io quando ascolto la voce di colei che annuncia il Vintage Italy, che emozione.
0: No, io la uso soprattutto quando non riesco ad andare in bagno e fa quell'effetto veramente.
2: E infatti la vendono in farmacia, la canzone, c'è cioè il jingle infatti. Insieme al Guttalax.
0: Infatti è quello.
2: No, vabbè.
1: Ma tu.
0: Eccola!
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: allora la versione techno per quanto riguarda Alain Chopin non è originale, insomma ne hanno fatte non so quante versioni giustamente di un brano che ha fatto storia epoca nella musica da discoteca. Ora, visto e considerato che devi lanciare una cazzata, fallo subito, che tanto lo vedo che c'ha il sorrisino a minchione.
1: Volevo dire, dobbiamo dirla ai radioascoltatori sta cosa, no? Lui però è furbo, ha chiuso il microfono nel momento, proprio nel momento quello magico.
0: Quale?
1: Quando stava per fare il rutto, perché ha mangiato, ha bevuto, ha fatto pure il rutto e poi ha aperto il microfono.
0: Certo, non poteva fare il rutto prima con il microfono aperto, sta male. Non è
1: possibile. Non si magna quando non si trasmette, fa parte dei 10 comandamenti delle radio, capito?
0: Sì, ho capito, ma l'ho fatto fuori sede. Allora, Fiordaliso, ecco,
1: sì, Fausto magica, Leale, magica.
0: Fausto Leale,
1: l'ho menzionata un minuto prima con Non voglio mica la luna e tu ci hai fatto sto regalo.
0: Bene.
1: Bravo.
0: Bene, allora che c'è?
2: Comunque guarda che io non ho dimenticato quello che hai detto prima, hai capito? Quella me la paghi.
0: La so.
1: Ah, quella, no, quella l'ho detta io.
2: No, anche lui.
0: Anche io.
1: Ma il Guttalax.
2: Tu me la paghi pure.
1: No, ma il Guttalax era inteso per Max. Quando va in farmacia chiede il jingle e il Guttalax.
0: Ascolta, guarda, se la paghi, se ti ha detto che la paghi, la paghi, non è che c'è. Non è scema, eh. Allora, vabbè. Allora è pronto. Eccolo. Mamma mia.
2: Chi? Lui. Lui.
0: Naso lungo. Io non ce la posso fare.
2: No, ma è troppo forte.
0: No, ma poi è entrato già in studio, non ha salutato nessuno col suo ospite che... Andate, è casa vostra tanto. No, nel senso buono. Allora, 5 minuti. Allora.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marti. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
2: Perché la radio è il teatro della mente, sì, la radio è il teatro della mente. Sembra quasi un Vangelo, secondo la musica. Un Vangelo a sette note, perché noi dei classici alla radio vogliamo raccontarvi tutto e di tutti. E anche oggi, per un grandissimo personaggio, per un mito a livello internazionale, devo avvalermi della collaborazione della mia, diciamo, sister in radio. Ok?
3: Yeah. Yeah.
2: System in radio.
3: Love that.
2: Yes, Rebecca. Ciao Rebecca.
3: Ciao, ciao Loris. Allora, nice to be back.
2: Chi è l'ospite di oggi, Rebecca?
3: L'ospite di oggi abbiamo Randy Mueller.
2: Randy Mueller, quando si dice Randy Mueller, nelle mie generazioni, io ho cominciato a fare radio nel 79, già Randy Mueller nel 74-75 con BT Express, con Brass Construction, con Sky successivamente, è stato uno dei pionieri della musica internazionale. E quindi oggi lo raccontiamo qua per voi, per il nostro circuito delle nostre radio in Italia. Rebecca, io inizierei intanto ringraziando Randy e soprattutto facendolo tornare indietro nel tempo, quando era molto giovane e quando negli anni 70 la musica funky dominava veramente la scena mondiale.
3: Ok, great. Let's start with Randy. Randy, thanks for being here with us today. Let's take
4: my pleasure. Definitely.
3: Yeah, thanks. Let's take a step back in time, and we're going to start by talking about some of your hits back in the 70s with your funky groove.
4: Oh my God, that's you going back to the last century.
3: Just doing time travel here.
2: Many
3: a
2: years
3: bit of time
2: ago.
3: Travel.
2: Many years ago.
3: Many years
4: that's
3: ago.
4: Right.
3: And we're going to start off with some.
4: No recuerdo.
3: So we're very honored to speak with you today, Randy. So thanks for joining us on our show.
4: Yeah.
3: We're going to start off with some of your big hits from the 70s when you were with Brass Construction. So if you want to share a little bit about your very beginning times with Brass Construction, a little bit for us.
4: The beginning of Brass Construction goes back to the late 60s. I started out in school. There was a talent show, and I wrote some songs, and I needed some people to play the songs for the talent show. So I got together a couple of guys. The original guys, that was Wade Williamston and Larry Payton. They were like the original guys. We were on school together. And I auditioned them, and they sounded really great. So we did the talent show, and after the talent, it went very well. Everyone liked it. And, after the talent show, we wanted to continue. So I got some more people. I got some horn guys. I have some. The guys that's playing currently weren't the guys in the band originally.
3: Sure.
4: We had just guys that were in the school band. I got some guys that played, I saw a good trumpet player in the school band. I got him in there. So it was like a real international, interracial band. We had some Jewish guys, Italian guys, everybody, just a bunch of different people who just like music. And I started doing it after. There was a guy named Vinny. Vinny, he was the superintendent of the school. So after school, he would open up different rooms in the school so we could practice.
3: Oh, great.
4: It was something better than it was. Some of the guys were from a very tough neighborhood, I lived in East New York, but the guys lived in Brownsville, which is known to be like a really
2: tough area.
3: Let me explain to our Italians a little bit of what you just said. Let me do a quick little, let's say, summary.
2: Sì, perché se no mi sa che ci perdiamo qualcosina. Giusto qualcosina, ma per chi non sa l'inglese.
3: Esatto. Allora, si stava parlando di come è nato Brass Construction, quindi dice che negli anni 68 addirittura lui ha un po' organizzato un gruppo di musicisti tramite facendo una sorta di talento. Già allora lui
2: Dynamic Soul?
3: talento, Dynamic Soul.
2: Dynamic Soul.
4: Yeah.
3: Quindi con alcuni degli altri studenti della scuola, così com'era lui, e quindi hanno iniziato anche a fare delle prove anche dopo scuola, addirittura lì alla scuola e custodia, aperto anche diverse sale per poter praticare e fare la loro musica, quindi Lores.
2: In Italia c'è un brano di riconoscimento assoluto di Brass Construction. Caro Randy Mueller, adesso ci ascoltiamo questa cosa qua. Se la regia la fa partire, perché sai.
4: Musica.
2: Eccola, arriva. Credo fosse il 74-75 quando il buon funky di Brass Construction prendeva forma. Questo era un singolo dal titolo Moving. Ce l'ascoltiamo ai Classici La Radio. Oggi con noi c'è Randy Mueller, con il quale parleremo non solo di Brass Construction, ma anche di Sky e di BDSFs. Ne parliamo quando arriva. Questo è l'intro, era un bell'intro. Noi della radio parlavamo tanto e facevamo poi entrare la voce, in questo caso di Randy e del gruppo. Dopo l'inizio strumentale arriva il singolo, uno dei più gettonati in quegli anni, sia in radio che in discoteca. Il titolo è Movin'.

0: Eccola qua, Change, altro grande successone dei Brass Construction. Io credo, caro Randy, che noi dobbiamo parlare ancora di tante cose, per cui siccome sta scadendo il primo momento legato ai classici alla radio, che solitamente sono momenti da 10 minuti, sono sicuro che possiamo fare una seconda serie, un secondo appuntamento dove parliamo magari anche di non solo Brass Construction ma BT Express e di Sky, se sei d'accordo. Ma questo lo dici poi a Rebecca, se sei d'accordo.
1: Please. So Randy, we just listened to your changing as you were saying that it's a very important and a very pertinent hit still today. What we'd like to do is, since we're running out of time in the first in our first program, we'd like to go ahead and merge into our second program, if you're okay with that, and continue
2: no
1: talking
2: problema,
1: about
2: no problem.
1: Okay.
2: Mm-hmm.
0: Sulle note di Get Down to Get Up, Get Up to Get Down, noi chiudiamo la prima parentesi perché qua e solo qua ci sono i classici alla radio.
2: Oh, Get Up to Get Down.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: One of my favorites.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: erano gli anni di anche di Clap Your Hand Everybody, Cut Is Blue, tutti i rapper quelli bravi, non quelli bau bau bicio bicio. Grazie Loris, vai pure, vai fuori dalle, no, se non rimani te ne devi andare e non puoi sfruttare la macchinetta del caffè e tutto il resto, caro mio. Alla, alla prossima. Allora Gianni e
1: dica no, stavo ascoltando questa famosa break dance.
0: Gianni mi è poi venuto in mente Andy Luotto, non so perché e invece Patrizia, ma... Allora hai una notiziola Patrizia oppure la vado a prendere all'Inps?
1: Su chi l'ha visto?
0: All'Inps.
2: No ce l'ho una, è molto simpatica. Siamo a Saletto, in provincia di Padova, il titolare di una pizzeria, sai che ci sono questi robottini che sono nuovi per pulire il pavimento?
0: Sì.
2: Che prima erano le donne che facevano le pulizie a casa, adesso...
0: Il mocio.
2: Non è il mocio, è il robot che
1: l'accendi.
0: Ma vedi che non avete capito, prima c'era la signora con il mocio.
1: Invece no,
2: c'è un telecomando, un'applicazione...
0: E fa il giro
2: e ti pulisci casa. Comunque c'è un titolare di una pizzeria, accende il suo fedele robot.
0: Sì.
2: E nel frattempo lui stava preparando i panetti per le pizze. Soltanto che si è distratto un attimo e non ha sentito più il robottino.
1: Se n'è andato?
2: Sì.
1: Questo è forte, il robot l'ha mandato a quel paese, dice ciao.
2: Ha calcolato un'altra rotta e se n'è andato. Lui se n'è accorto e ha cercato di recuperarlo con l'applicazione, soltanto che il robot si è fatto un bel giro in paese, poi le batterie si sono scaricate, quindi lui non lo può più geolocalizzare.
0: Esatto.
2: E allora che ha fatto? Uh-huh. Ha messo dappertutto, ha tappezzato tutto il paese con
1: di volantini. Chi ha visto il robot me lo rivolto indietro.
2: Chi l'ha visto e avrà una pizza gratis. E quindi quando io ho letto questa notizia ho pensato a Brian. Quindi se si trovasse nelle parti di Padova e vede un robottino
1: glielo riporta indietro e acchiappa una pizza gratis,
0: quello poi Brian fa le pizze e quattro formaggi grossi così.
1: Poi ti do un trucco come farlo risparire di nuovo, così lo...
0: Vabbè, quella è roba elettronica. Chocolate! Siamo quasi al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Love degli Imagination. Proprio corta, corta, corta, guarda, 2:20. Non so perché abbiano fatto una cosa del genere.
1: Caso strano per sì, loro, che fanno sì, sempre dei brani perché, ultra lunghi.
0: So Ghost Right, credo che sia 6 minuti e qualcosa. Comunque, vabbè. E gli ha preso quella maniera, non sapevano più come fare, hanno tagliato. Come facciamo noi questo?
2: No, no, dovevano andare in bagno.
0: Dovevano andare in bagno, hanno tagliato. Sei top law! E ho finito lì la registrazione. Allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ringrazio chi ha curato la parte tecnica. Finisce qua Dolce Alice Live, cioè Brian Bellet, Alessandra Sass, ma dove vai? Perché? Con la borsa dell'acqua calda, dove vai? No, ma non è possibile.
2: Ma ancora non è tempo di borsa dell'acqua calda.
0: Ma che ti devo dire? Un ringraziamento a Sass, redazione, e naturalmente anche a Gianni e Pinotto.
2: Ciao!
1: Sì, Chinotto gassato, grazie. Grazie a te, Max.
0: Il Chinotto è gassato.
1: Appunto.
2: No, io sono gasata.
1: No, gasata? Con la occhio, S. Non accendete gli accendini, perché
0: con la S occhio gli accendini, che se ti parte una gasata scoppia tutto quanto.
1: Grazie a tutti, grazie, alla prossima ragazzi,
0: e alla prossima. Siamo dei cretini, però ci piace così. Ciao.

0: ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
5: Mettetevi al divertimento. Tutta musica con Dora Emanuel. Alzate il volume. Si parte!
6: Si parte, ragazzi. Benvenuti anche questa settimana. Siamo pronti alla grande, grandissima programmazione, grandissimo programma anche oggi vi aspetta con un... Oh, sto partendo tutto da solo, ragazzi. No, no, ma c'è anche Dora.
7: Tranquillo, tranquillo, avanza, avanza, non hai nessun problema.
6: Non c'è più spazio, non c'è più spazio. Se avanzo non c'è più spazio. Siamo arrivati al limite. Come state? Tutto bene?
7: Tutto bene, grazie. Contento per i nostri ascoltatori.
6: Giusto, giusto, poi ci manderanno anche qualche messaggino al 371-4634-294. Io lo sto già iniziando a mandare, così prendono appunti e mandano i messaggi.
7: Esattamente.
6: No? Cosa ci aspetterà oggi Dora all'interno di A Tutta Musica?
7: Mucha emozione. Mucha musica.
6: Partendo dal mix time.
7: Partendo del mix time. Partendo del artista. También tenemos nuestra sección de señalibro. Y también las solicitudes de nuestros oyentes.
6: Exacto, le vostre richieste musicali. Le vostre richieste musicali que son siempre pronte. E poi tanta bella musica, come stava dicendo Dora.
7: Esattamente.
6: Quella non manca mai, poi siamo su A Tutta Musica. E quindi
7: quería preguntarte che se piace il gelato.
6: Sì, mi piace il gelato, sì.
7: Sì. C'è qualcun sapore in speciale o
6: guarda, giusto oggi mi sono mangiato un po' di cassata, non è una cassata però. Sì, no, la cassata per esempio mi piace. Poi avevo assaggiato anche la crema fiorentina, mi piace molto con gli amaretti, sì. E il pistacchio.
7: Che bueno, sì.
6: A te cosa ti piace?
7: Mi gusta, diciamo, mi piace il de brownie.
6: Ok, brownie.
7: Mi piace il con uva. L'uva passa.
6: L'uva passa. Sì.
7: Con cocco. Bueno, diverso de qui. De qui può essere il cioccolato, il pistacchio, la fragola, eccetera, eccetera. Sino qui non
6: sono
7: terminiamo state, per il
6: perché
7: di
6: poi
7: hoy.
6: Iniziano. Poi ci sono tanti gusti. Poi ci sono quelli artigianali. Poi ci sono i sorbetti. Sì. Quindi lasciamo perdere. Sì.
7: Stavo guardando una notizia che in Egitto hanno fatto un gelatino piccolo.
6: Come piccolo?
7: Sì, piccolissimo. O sea, han fatto de diversi sapori.
6: Un mini?
7: Sì, mini il gelato. Así, così puoi provare tutti i sapori e decidere qual ti piace di più.
6: Ah, quindi per esempio anche in una gelateria ci sono questi mini gelati?
7: Esattamente, di tanti sapori.
6: Di tanti sapori, quindi tu dici magari questo è un sapore strano che non l'ho mai conosciuto, sì. Non lo conosco.
7: Sì.
6: L'assaggio un pezzettino, diciamo un mini gelato, e poi se mi piace prendo quello grande.
7: Esattamente. O lo llevas per esempio per la festa, per un matrimonio, per un... non sé,
6: sì, un rinfresco,
7: un rinfresco,
6: sì,
7: anche.
6: Ah, dai, una bella cosa, una idea, sì, sì, sì. Un'idea carina questa.
7: Sì, sì,
6: mini gelati.
7: È una nuova forma che sale ora il helado, no? De venderlos en porciones pequeñas para probar todos los sabores y luego definir cuál es el que te gusta más.
6: Porque noi abbiamo, noi conosciamo i mini cornetti, mini coni, quelli, sì, che si vendono nel supermercato, sì, che sono piccolini.
7: Sì.
6: Questi quindi allora sono ancora più piccolini.
7: Sì.
6: Dovrebbe essere più piccolino.
7: Sì, sì, esattamente. Entonces tú puedes hacer el orden de tanta cantidad de todos pequeñitos así de variedad.
6: Dai, che bello.
7: No sé, ¿qué tal te parece?
6: No, a me sembra una cosa originale. Poi magari vederli, sono anche simpatici da vedere, quindi ti dà la... E poi una cosa bella, perché tu puoi provare i gusti, mm-hmm, senza comprare per forza quello grande.
7: Esatto.
6: Quindi
7: sì,
6: non,
7: sì,
6: ti, non ti spendi 2-3 euro o 4 euro a volte per un cono oppure un gelato, un gusto che magari non lo sai com'era... El gusto, el sapore.
7: Sí. Eso puede sorprender, como digamos, no te puede gustar, ¿no?
6: Sí. Ma io mi ricordo una cosa, adesso parlando sempre di gelato, mi ricordo che tanto, forse 10 anni fa, 5 anni fa, non me lo ricordo proprio quando era, però ero andato in una. C'era un periodo dove vendevano questi tipi di ghiaccioli,
7: sì,
6: che si chiamavano Bo.
7: Sì.
6: Voglio un Bo.
7: Sí. curioso el nombre, voy un bo.
6: Un bo.
7: Pero ¿cómo era? ¿Cómo
6: ¿Qué gusto voy un bo?
7: Sí.
6: Porque non, allora, el gusto era diferente, prácticamente. Tú no dicevi voglio al gusto fragola, al gusto limone, al gusto menta.
7: Ah, el bo es una sorpresa.
6: Esatto, porque
7: ah,
6: tú scegli el colore.
7: Sí.
6: Pero el colore può essere verde,
7: pero el sapore
6: però
7: no.
6: Magari un sapore di fragola. Capito?
7: Ah, por eso bo.
6: Oppure
7: il color no es igual al sabor.
6: Esatto, era rosso, l'avevo preso rosso ed era gusto banana.
7: Ah,
6: che uno è convinto che fresa, gusto banana è
7: a fragola.
6: Esatto.
7: Non lo so che altro sarà rosso. Ciliegia.
6: Sì, ciliegia. Però banana è impossibile, giusto?
7: No.
6: Eppure
7: no.
6: Era gusto banana.
7: Ah, cevre. Però già non, sì, lo vende.
6: Non lo so, adesso da un bel po' che non li ho più visti in commercio, però magari ci sono, magari sono io, sì, che non ho guardato bene, quindi magari fateci sapere voi se ci sono ancora questi gelati, questi ghiaccioli Bo che avevano il colore differente dal sapore, se,
7: sì,
6: avete provato questa cosa, oppure fateci sapere che gusto vi piace, che sapore vi piace del gelato, e noi lo diremo qui in diretta. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 294, e adesso, cara Dora, sta iniziando
7: a tutta musica.

0: E questa era Ozzy con Luck Wet. Qui a Tutta Musica, il primo messaggio è quello di Gianluca che ci scrive anche oggi e ci dice, va, per quanto riguarda il gelato, lui ci consiglia che quando mangiamo i gelati, specialmente a lui gli piace la ciliegia e il cucciolone, ricordiamoci di mangiarlo prima che il sole lo squaglia, va bene? È giusto Gianluca, grazie per il tuo messaggio Gianluca. E adesso ragazzi, noi ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi torniamo subito dopo con il Mix Time.
1: Mix Party Mando, hands in the air, it's time to dance, let the beat take over, this is Mix Time.
2: Didel festeggia 19,99 anni, questa settimana, speciale anni scorsi. Forno a microonde con tre funzioni, scalda, fredda, tiepida, tre anni di garanzia salvaguasti a 19,99 euro. Latte senza lattosio e acqua senza acquosio a 1,99 euro al litro. Zucchine fresche, se le prendevi tre settimane fa, a 1,99 euro al chilo. E il catalogo Didel non finisce qui. Olio extravergine di oliva italiano con olive italiane spremute a freddo da mani italiane con freddo italiano a 1,99 euro al litro. Crick idraulico per sollevare zio Carmelo dopo la grigliata, portata 500 kg a 19,99 euro. Sbattitore con turbo al NOS, 5 velocità di turbo, compresa retromarcia, con auricolare Bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore a 19,99 euro. Fette di salame per gli occhi a 1,99 euro al chilo. Set di merendine già spiaccicate a

€99. Zaino Ano. Viti industriali per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo a €1,99. Cerchi uno zaino sotto i 20 euro. Zaino sotto i 20 euro a €1,999. Non perderti il 3x2 Lidl. Prendi 3 e paghi 6. Lidl, scade davvero.

0: Buenísimo mix time oggi. Era Dora Gutiérrez, Emmanuel Napoli con Baila, Bonnie M con Rasputin. Maravilloso questo remix.
1: Grazie, grazie.
0: E il mix time torna la prossima settimana.

piace questa canzone, questo bel pezzo. Qui a Tutta Musica si balla, dance alla grande, bentornati a Tutta Musica con Manuel Dora. Ogni settimana un po' di energia ve la regaliamo sicuramente, e ce la regalano anche i nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimenchiocciolamail.com, e grazie anche alla piattaforma Smashify, che possono anche mandare la loro richiesta di essere inseriti nella playlist di Radio Dimensione Dance su Spotify, e poi noi li mettiamo anche qui in onda. Questa settimana è giunta l'ora per quanto riguarda ascoltare un bellissimo pezzo. Lui si chiama LFN e ci fa ascoltare Passo Lento.

bellissima production, lui si chiama LFN e lo potete trovare su Spotify. Questa è la versione remix di Luna in Tasca, è praticamente la versione remix, e adesso poi adesso sulla, su Spotify, sul suo profilo Spotify, potete ascoltare anche l'altra versione, quella un po' più rilassante, un po' più soft. Grazie ancora a LFN con questo passo lento, ci è piaciuto tantissimo. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Segnalibro. Sono Luca, dalla biblioteca di Marubio. Oggi voglio presentarvi tre romanzi molto amati nell'ultima settimana. Il primo romanzo è intitolato La stanza della verità di Clara Sanchez, un thriller psicologico ricco di mistero e dramma familiare. La protagonista si trova coinvolta in una vicenda in cui il passato, i segreti e le verità nascoste di alcune persone tornano improvvisamente a galla. Al centro del racconto c'è una misteriosa stanza della verità. Il romanzo procede tra dubbi, rivelazioni e rapporti umani. Un libro coinvolgente che punta soprattutto sulla psicologia dei personaggi e sul mistero. Un altro romanzo amatissimo della famosa scrittrice internazionale. Il secondo libro è intitolato L'importanza di credere nei sogni. La scrittrice è Letizia Moratti. È un libro autobiografico e di riflessione. La scrittrice ripercorre la propria vita personale e professionale. Il filo conduttore è l'importanza di avere sogni, obiettivi e fiducia nel futuro, non dimenticando l'importanza dell'impegno, del lavoro e della responsabilità. Un bel libro motivazionale che vuole trasmettere un messaggio di fiducia e incoraggiamento. Il terzo romanzo che presentiamo oggi è intitolato La vita sia per te un giardino, un romanzo storico sentimentale. La protagonista è una ragazza di nome Giulia. Dopo un anno difficile inizia a lavorare in un importante giardino.

abitanti, Giulia ricostruisce una storia rimasta nascosta per decenni. Questo romanzo intreccia mistero, dolore e rinascita. Un libro emozionante e meraviglioso.

quel che riguarda le novità editoriali in arrivo nella biblioteca di Marruvio, oggi vogliamo presentare tre libri per adulti e ragazzi. Il primo è intitolato Quando l'Italia rinacque, del famoso scrittore italiano Aldo Cazzullo. Nel suo nuovissimo saggio Cazzullo racconta il Rinascimento attraverso i suoi grandi protagonisti, i Medici, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e altre grandi figure che hanno fatto rinascere l'Italia. Cazzullo non si concentra solo sull'arte ma anche sulle guerre, sugli intrighi politici e sulle scoperte geografiche, raccontando gli episodi più importanti della storia. Questo saggio interessantissimo rende accessibile la storia a chiunque. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Le ali in una stanza, un romanzo storico familiare che siamo sicuri piacerà tantissimo agli utenti di Marruvio. La storia è ambientata a Palermo, racconta la vicenda di donne, passioni, segreti e legami familiari, come sfondo una città in continua trasformazione. Un libro interessante per chi ama i romanzi storici con atmosfere d'epoca e forti personaggi femminili. La terza novità editoriale è dedicata ai ragazzi, è intitolata L'ombra di Baker Street, una nuova avventura ambientata nell'affascinante mondo di Sherlock Holmes, tra indizi, misteri e un caso da risolvere ricco di enigmi. L'ambientazione londinese e il ritmo investigativo rendono il libro interessante e in grado di avvicinare i ragazzi alla narrativa classica del mistero. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, vogliamo ricordare che sono disponibili nuovi libri sia per adulti che per ragazzi, acquistati grazie al contributo MIC. Presto arriveranno nuovi libri dedicati alla Sardegna. In questi giorni potete vedere nei nostri social le foto dell'attività dedicata alla festa dei nonni, attività svolta con i bambini. Mentre lunedì 12 riprendono gli incontri del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna alla prossima.

0: Notte in Onda con Tutta Musica. E grazie anche allo spazio dedicato a voi. Però adesso volevo salutare Massimo che ci ha scritto: mi siete mancati tantissimo. Grazie Massi, anche tu ci sei mancato tantissimo. E volevo salutare anche a Stefania e anche Angela che ha scritto che lei il gelato le piace al gusto fragola. Va bene, grazie. Anche a me piace il gusto fragola, lo sai, non te l'avevo detto, ma mi piace anche fragola. Mi piace tutti.
1: La lista spesa.
0: Sì, okay. Prossimo gelato alla fragola, va bene, perfetto.
1: Okay.
0: Allora siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, quindi diciamo accontentiamo la richiesta di Gianluca che ci scrive, voleva ascoltare Robe Rock, che è un nostro amico, lo salutiamo, insieme anche a Gianni Fanti e a Lolo DJ che conducono un programma anche su Radio Dimensione Dance. Però noi adesso ascoltiamo solo Robe Rock con This Is The Freedom.

Robert Rock con This is the Freedom, richiesta da Gianluca, sempre presente, che lo salutiamo. Ciao Gianluca, grazie per essere con noi. E adesso andiamo con la prossima richiesta da Fabio, che voleva ascoltare Everybody Holds con dei Ram.

0: Estábamos concentrados acá con la canción.
1: Bella, bella.
0: Vento, un po' al buio.
1: E uno si rilassa e poi si addormenta, eh?
0: Esatto.
1: Fabio, ci fai addormentare ad ora così, eh?
0: Adesso vamos con la richiesta de Bárbara. Bárbara ha richiesto The Class con Should I Stay or Should I Go?

0: Prepárame la guitarra, que suono, eh.
1: Sí, no ve ninguno, però están danzando, seduti.
0: No, però questa è una di quelle canzoni che non ti dimentichi mai, che ti piace riascoltarla, è sì, bella, bella, bella, bella.
1: Generazioni.
0: Grazie a Barbara per questa bellissima, bellissima canzone, che non me la ricordavo così bella, bella, bellissima. Grazie, grazie, grazie. Cara Dora, siamo arrivati!
1: Alla fine della fine!
0: Alla fine della fine, no, speriamo di no. Alla fine del programma, ragazzi.
1: Ah,
0: anche
1: alla fine del programma.
0: Alla fine del programma.
1: Ok.
0: Sono contenti quelli che ci stanno ascoltando. Che, ah, meno male, ce ne possiamo andare.
1: Per siamo fine. Liberi.
0: Siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo. Va bene, siete liberi, ragazzi. A proposito, volevo prima di liberarvi, volevo salutare Canale Testa per la gentile concessione della pubblicità. Poi salutiamo a Luca della biblioteca di Marrubio, che lui è sempre presente e cura nei minimi particolari la rubrica Segnalibro. Quindi andate anche a trovare a Luca nella biblioteca di Marrubio se siete qui in vicinanza. E poi volevo salutare naturalmente tutti voi, ringraziare tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato fino alla fine, per averci sopportato e supportato.
1: Esattamente. También recordamos la página Facebook e Instagram como Dimensione Dance y el nuestro canal de YouTube.
0: Sí, a tutta música.
1: Aquí lo cogemos para perdido en el espacio.
0: No, tranquilo, tranquilo.
1: Recuerden dejar sus mensajes al 371-4634-294.
0: E noi ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao a tutti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
4: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi, domenica 11 ottobre 2026. Il santo del giorno è San Giovanni XXIII, conosciuto come il Papa Buono. Nato Angelo Giuseppe Roncalli, è ricordato per la sua semplicità, la sua grande umanità e il suo impegno per il dialogo e la pace. Oggi nella storia, 1968, la NASA lancia Apollo 7, la prima missione del programma Apollo con uomini a bordo. Gli astronauti testarono per la prima volta il modulo di comando nello spazio, verificando le tecnologie necessarie per le future missioni lunari. Fu un passaggio fondamentale verso lo storico sbarco dell'uomo sulla Luna avvenuto nel 1969. Nati oggi, 1967, nasce Fabio De Luigi, uno dei volti più amati della comicità italiana. Dopo gli inizi nel mondo dello spettacolo, ha conquistato il pubblico con personaggi ironici e indimenticabili in televisione e al cinema. 1966. Nasce Luke Perry, diventato famoso grazie alla serie televisiva Beverly Hills 90210. Con il suo talento e il suo carisma, ha conquistato intere generazioni di spettatori, diventando uno dei volti più amati della televisione degli anni 90. Curiosità del giorno. Lo sai perché la Luna sembra cambiare forma ogni notte? In realtà la Luna non cambia davvero forma, ma noi vediamo parti diverse della sua superficie illuminata dal Sole. Questo fenomeno, chiamato fasi lunari, dipende dalla posizione della Luna rispetto alla Terra e al Sole e si ripete in un ciclo di circa 29 giorni e mezzo. Pillola di buon umore. La vita è un insieme di piccoli momenti preziosi. Impariamo a fermarci per riconoscerli e custodirli. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
3: Radio Studio Potenza.
5: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
6: Pronti, partenza via ragazzi, è iniziato un nuovo appuntamento con Flipper. Ciao, sono Marco Mari, ho pronto qui il mio Flipper con le mie palline e le mie canzoni e le mie notizie curiose che vi terranno occupati con me per una orettina, dai. Partiamo subito, partiamo sprombattuto, partiamo con una signora della canzone. Stiamo parlando di Mietta, che lei a partire dal 1989 con canzoni e poi con Amedeo Minghi e per tutti gli anni 90 ci ha regalato delle belle sensazioni.

una canzone, questa in apertura del nostro Flipper, che ci ha riportato ad un'estate di fine anni 90, cos'era, il 1998? Beh, l'estate nella quale lei, Mietta, e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica, partecipando entrambe ad una trasmissione amatissima all'epoca, ovvero il Festival Bar. Tra poco, ragazzi, vi daremo anche notizia di quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno di Flipper.

I Backstreet Boys sono tornati protagonisti nel nostro Flipper, ma adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Sono tutte curiosità che arrivano dall'Italia. Tra poco parleremo di una mucca in piscina, di un festival, di un dolce, la Sbrisolona, e poi ci sarà spazio anche per una auto storica in regalo a papà. Intanto noi si prosegue col nostro cammino, si prosegue con un'altra canzone italiana che ci riposta ad un festival bar, questa volta degli anni Ottanta. Edoardo Bennato con Ok Italia, bellissima anche il video che poi era la sigla che concludeva le serate del festival bar con una bella ragazza protagonista.

Madonna con la sua Cosina Commotion, ragazzi, ci ha portato dritti dritti alla prima curiosità di oggi. Mai sentito parlare di una mucca in piscina? È successo in Trentino Alto Adige, in Val Venosta, dove alcune mattine fa i vigili del fuoco sono stati allertati da una struttura alberghiera che si è vista praticamente in mattinata una mucca in piscina. Praticamente l'animale, girovagando di notte, evidentemente ha perso l'orientamento, è entrato nella struttura, in quello che era in una parte della struttura alberghiera, e poi camminando sulla copertura della piscina l'ha sfondata ed è finita in acqua. Fortunatamente c'era l'acqua e la mucca è rimasta lì fino a mattina. Comunque è stata riportata sulla terraferma e in ottime condizioni. L'animale poi è stato riportato anche dal proprietario, insomma, nella sua sede, nella sua stalla. Va bene, dai, adesso c'è Lucio Battisti, I Giardini di Marzo, mamma mia.

Secondo me è una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, questa I giardini di marzo. Invece qui noi potremmo parlare dei giardini d'ottobre. Aspettavamo che arrivasse l'autunno e a quanto pare l'autunno è arrivato, nonostante ci siano ancora in giro un sacco di zanzare. Ragazzi, quelle ci sono. Allora cerchiamo di evitare che magari la prossima primavera ce ne siano ancora di più. Diamo un'occhiata ai sottovasi, quindi svuotiamoli dell'acqua e puliamoli bene, perché le zanzare tigre non depongono le uova nell'acqua, ma praticamente nella parte dei sottovasi vicinissime all'acqua. Quindi con una spugnetta cerchiamo di ripulire i sottovasi in modo da eventualmente tirar via quelle uova che con l'anno nuovo, con la prossima primavera, andrebbero piano piano a dischiudersi. Detto questo, per il momento chiudiamola qui e proseguiamo con un po' di disco degli anni 70, disco made in Italy con Jappy & Jappy. Questa è Body to Body.

Loro si chiamano Eden, arrivano dalla Sicilia e ci hanno regalato il loro ultimo In Autostrada Contromano. Se siete amanti dei dolci e se siete in zona, il weekend tra il 16 e il 18 ottobre non dovete perdervi il Festival della Sbrisolona, che si svolge a Mantova, in pieno centro storico tra Piazza Erbe e Piazza Sordello. Oltre 40 gli espositori da tutta Italia. Saranno 4 le categorie: dolceria mantovana, dolceria lombarda, poi c'è dolceria nazionale e specialità chocolate. La torta sbrisolona è il dolce tipico della città virgiliana, particolare perché nell'impasto c'è farina gialla e le immancabili mandorle. Quindi è un dolce che risale al XVII secolo ed è stato voluto dai Gonzaga, i duchi di Mantova.

Ogni tanto dei motivi danzerecci come questo ci vogliono per tenere alto il morale della truppa. Nel frattempo la mia voce sta un po' traballando, del resto con l'arrivo delle temperature più basse, più umide, più che altro in queste ultime mattine e sere c'era piuttosto fresco, mentre di giorno si stava da Dio. Però sono quelle situazioni meteorologiche che poi ti fregano, perché insomma tu magari esci un po' vestito al mattino, poi durante il giorno c'è caldo e ti spogli, tra virgolette, e rimani vestito un po' leggero e lì magari sudi e sono fregature. Vabbè, ritorniamo alla musica italiana. In apertura abbiamo avuto Mietta, eccola la sua rivale nel 1998, però con qualcosa di diverso da quella primavera. Eccola qui, stiamo parlando di Marina Ray.

Come si fa a non sciogliersi davanti ad una canzone come questa, Cuore a metà di Marina Ray? E intanto il tempo scorre via veloce, amici. Solamente un quarto d'ora abbondante prima di arrivare al momento dei saluti. Abbiamo ancora qualche canzone da regalarvi, ma abbiamo anche dell'altro da darvi. Abbiamo ancora l'ultima curiosità. Il tempo di una canzone? O anche due? Direi di sì. Dopodiché, ragazzi, vi parleremo di un bel regalo fatto da due figli al papà. Un regalo davvero inaspettato e insperato.

Quando mancano pochi minuti alla conclusione anche quest'oggi della nostra partita flipper, vi raccontiamo una bella storia accaduta a Celano. Siamo nella Marsica in Abruzzo, protagonista della quale è il signor Dino. A Celano alcuni giorni fa c'è stata il raduno delle auto d'epoca e i figli del signor Dino l'avevano invitato ad andare a vedere, lui che è appassionato d'auto d'epoca. Lui inizialmente non ci voleva andare, poi moglie e figli hanno insistito, così lui è andato. E quando è arrivato nel piazzale antistante il castello Piccolomini, c'erano tutte le auto d'epoca, almeno in esposizione, e lui è caduto l'occhio su una Fiat 1100D grigio scuro che l'ha colpito particolarmente. Perché? Perché quell'auto era stata l'auto di suo padre, che nel 1964 la acquistò, vettura sulla quale poi il signor Dino aveva iniziato le prime guide per imparare a guidare praticamente. E così praticamente si è avvicinato, ha notato che anche l'interno era identico, rosso, a quello dell'auto del padre. E il figlio gli ha detto: ma papà, sembra la macchina del nonno, quella che hai guidato anche tu. E lui fa: sì, è semplicemente identica. E gli ha detto: queste sono le chiavi. Praticamente i figli hanno fatto il regalo al padre di questa vettura, che poi era quella che lui aveva guidato tanti anni fa.

I Cock Robin, dagli anni 80 noi li ricordiamo per due canzoni, la loro prima Promise You Made e poi questa Just Around the Corner. E i Cock Robin sono stati i penultimi a partecipare oggi al Flipper di Marco Mari. Il tempo di ascoltarci Eccoti di 883 Max Pezzali e poi arriveranno i miei saluti.

0: E così ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper, ci siamo giocati tutto il giocabile, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
2: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love Song.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

arrivando al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì, va bene. Andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene, amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita, vabbè. Andiamo avanti con un brano del 1998, mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama...

bella bella bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco, e la canzone si chiama Ecuador.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

di Johnny Taylor e parti testuali da Love Me Tonight di Anthony White, uno dei grandi inni della musica house del 2004. Loro sono gli Shapeshifters e la canzone si chiama Lola's Theme.

Questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto. Lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

0: In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto Italo Dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique.
1: La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello, e io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare, ma andiamo avanti con un brano del 2005, lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, da discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

0: vita.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Proprio così, al microfono Marco Mari. Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, come già detto, non lo ripeterò oltre. I prossimi 60 minuti li trascorrerete in mia compagnia, ma quel che più conta, in compagnia della musica dance degli ultimi 50 anni. Infatti DJ Box è un racconto della storia della musica dance, che parte dagli anni 70 e arriva fino ai giorni nostri. Si parla di anni 70, allora si va... Tanta buona musica per tutte le età e per tutti i gusti, naturalmente. Così accontentiamo tutti e non scontentiamo nessuno. Ci sono un pochino tutti i generi musicali, persino l'Afro Time, ma quello lo incontreremo a metà programma. Dai che andiamo adesso.

I Boney M, ragazzi, negli anni 70 ci hanno fatto divertire tantissimo con le loro canzoni, sempre molto divertenti, sempre molto spensierate, come questa Sunny, no? Si è soleggiato, poi c'era Ma Baker, insomma c'erano tanti personaggi anche piuttosto curiosi. Vabbè, lasciamo stare, proseguiamo il nostro percorso, salutiamo i Boney M dagli Stati Uniti e rimaniamo comunque negli Stati Uniti, però passiamo agli anni 80. Lui ha partecipato molto spesso con le sue canzoni alle colonne sonore di film di quel decennio e questo gli ha portato sicuramente molta fortuna. Stiamo parlando di Billy Ocean, ragazzi. Poi nel corso del programma ovviamente ci sarà spazio per la musica degli anni 90, per quella degli anni 2000, a metà appuntamento immancabile all'Afrotime. Dopodiché si riprenderà con la seconda cinquina di brani, sempre dagli anni 70, decennio dopo decennio, da arrivare ai giorni nostri. Il tutto verrà completato dalla ciliegina della torta, cioè il disco ballato in italiano. Ed ora Billy Ocean con noi.

Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box. Oh, I am, and the temperature's rising.

Carol Bailey noi l'abbiamo imparata a conoscere negli anni 80, ma nel 1995 ebbe un ottimo successo con questa Fever, che quest'oggi abbiamo pensato bene di riproporvi, ragazzi, nel nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi, l'appuntamento dedicato alla musica dance degli ultimi 50 anni. Per il momento ne abbiamo percorsi 30, 70, 80 e 90, ora ci lanciamo negli anni 2000. No, non è il momento del lento, eh. Però inizia così, questo motivo di Alcazar.

0: E con la star tascabile, ovvero Kylie Minogue e la sua All the Lovers, era l'anno 2010, abbiamo completato la prima cinquina di pezzi dance all'interno del DJ Box. Andiamo ora con il Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Andiamo con un grande classico, Mamma Gamma. Lui è Mike Oldfield.

questa è la seconda Carol del nostro appuntamento di oggi. La prima è stata Carol Bailey nella prima parte di DJ Box, pezzo degli anni 80. Lei invece si chiama Carol Stanton, 1976, Young Heart Run Free, giovani cuori corrono liberi. Quanto sono vere queste parole, ragazzi. Dai che andiamo, che siamo un pochino lunghi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, altrimenti come al solito dovremo tagliuzzare qua e là. Intanto rientriamo negli anni 80 per questo pezzo del 1986. Lui è stato un grande DJ, non soltanto di commerciale ma anche di afro e funky. Stiamo parlando di Agostino Resta, in arte Ago. Lo ritroviamo quest'oggi con Computer su etichetta Time Records di Verona, prodotto da Cattafesta, Crivellente e Farina, che non erano gli ultimi arrivati.

Il primo brano degli anni 90 che vi abbiamo proposto una mezz'oretta fa, ragazzi, era del 1995. Questo invece è del 1990. Lei per qualche anno ci ha regalato delle ottime produzioni. Stiamo parlando di Innocence. L'abbiamo ritrovata quest'oggi con Let's Push It. Ma ora dobbiamo correre perché, ragazzi, mancano meno di 10 minuti, ne mancano più o meno 8 alla conclusione del nostro DJ Box di quest'oggi. Abbiamo da regalarvi ancora 3 brani, 2 degli anni 2000, il disco ballato in italiano. Mi sa che dovremmo tagliare parecchio perché siamo veramente lunghi. Del resto ci rifaremo. Allora, nel frattempo vi regaliamo un'altra canzone che nella versione originale era del 1990, manco a dirlo, ma noi ve la riproponiamo in questo remix del 2002. Lui si chiama Guru Josh, beh, è la sua Infinity, lui che è stato un mago e che è un mago del sax. Adesso ve la facciamo ascoltare bene, mamma mia, almeno un pezzo, non intera perché non ce la facciamo altrimenti a farci stare tutto. Accontentatevi, noi facciamo il possibile.

ascoltando DJ Box, tutta la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. In console Marco Mari.

0: A completare il nostro percorso all'interno del DJ Box ci rimane solamente il disco ballato in italiano, ma non possiamo fare a meno di annotare questo pezzo di Dainoro e Gigi Doug intitolato I My Mind, che ha concluso la seconda cinquina di pezzi dance.
1: DJ Box si balla in italiano.
0: Eccoci arrivati all'appuntamento con il disco ballato in italiano, sul quale anche la mia voce traballa, quindi io non faccio altro che ringraziare tutti per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Game over.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
5: Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori, ciao.
6: Eccoci,
5: Teo.
6: Ma ciao Stella, ciao e ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
5: Bravissimo.
6: Così numerosissimi. Allora?
5: Ma allora, siamo in una super nuovissima puntata, la
6: è
5: nostra
6: vero,
5: seconda puntata siamo alla number two.
6: Due is della, man della, one, come
5: esatto,
6: diceva
5: bravissimo,
6: la
5: bravissimo, e vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così è cos'ha.
6: Il mondo di Così è cos'ha, ma io non darei altri, cioè,
5: no.
6: No, la gente se ne va.
5: C'è solo una cosa da dire. Sigla!
6: Hey, vai!
7: Alza il volume! Ci siamo! Teo e Stella!

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Ma che t'ho visto.
1: Grande sigla però, eh.
0: Sì, molto.
1: Bello.
0: Infatti io, va che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che ti ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè,
0: ah,
1: che tutti devono...
0: Ah, hai capito,
1: no.
0: Che tutti non devono sapere cosa
1: certo.
0: fai. Cosa dici?
1: Tu fai tutto davanti a tutti? Non lo so.
0: In effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri.
0: In compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Poesia Cos'ha Radio Show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti.
1: Un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri, è parlare diversamente.
0: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Anater featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
0: Fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe Maria
1: e Maria,
0: non lo so io.
1: Giuseppe e Maria,
0: ecco. Allora dai Stella, dai, buttiamoci in questo.
1: Allora oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è: parliamo in modo diverso.
0: Per esempio,
1: da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina: buongiorno, le volevo dire che
0: oggi la giornata
1: è, il cielo è terso e siamo molto... Invece, perché 2 minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: È vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
1: sganasciate,
0: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto.
1: Del tipo
0: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò. Fare la popò, insomma.
1: Allora, parti dal presupposto che io, a prescindere, non la faccio con nessuno.
0: È una roba mia
1: e rimane mia, a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro.
0: Infatti,
1: non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io no, devo chiudermi dentro a chiave, anche se non ce la posso fare.
1: Tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato
0: sì,
1: che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme,
0: sì,
1: mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò.
1: Metti le cuffie, perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Almeno quello mi è consentito non usare più le cuffie.
0: Okay,
1: posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore
1: comunque. Molto, sì, ovviamente.
0: Allora ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri.

0: Così Cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che, se fatte in presenza di altri, le facciamo in un modo, e se siamo da soli le facciamo in un altro.
1: In un altro.
0: A me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia.
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè,
1: non si può.
0: Allora, tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo, e arrivi, no, va così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli...
0: Chattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia.
0: Esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche.
0: Con le ciabatte pelose.
1: Con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai. Poi, dalla terza media. Tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi... una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: No, ma io sto,
1: certo,
0: sempre così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto, esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio... possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone. Allora, ci sono. Lì anche di. Secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no. Sono bastian contrari.
0: Certo, è vero.
1: Cioè, il fatto che ci sia qualcuno davanti solo per presa posizione.

0: l'ha spiegata questa roba, nel senso, sì, è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non tanto di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima, bastian contrario. Sì. E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, ci fa apparire anche più sicuri. Quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero, ok.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
3: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 6-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
5: Così Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
6: Beh,
5: parliamo
6: dai, qualche
5: di
6: modo.
5: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci fatti
6: del
5: vostri,
6: gossip.
5: Il gossip ci piace da morire, vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
6: Allora scrivetecelo a diretta @cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze Emma Marrone e Fabio Fibra.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella e Stella.
1: Oh, se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Faccio tutto me. No, stavo dicendo che siamo qua io e Teo. E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E una cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese,
1: certo,
0: sono i social.
1: È
0: noi
1: vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me. Ma tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina,
1: esatto,
0: oppure che metto filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero c'è
0: sempre.
1: Un'altra cosa mi viene in mente che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con Così e Cos'ha, siamo in un modo, poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte. Invece non è così.
0: Noi facciamo ridere anche il capo.
1: Noi facciamo ridere
0: è
1: anche
0: vero,
1: il capo, sì.
0: Perché infatti lui si diverte un casino con
1: è vero,
0: noi.
1: Sì, però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: Bravissimo,
1: il clima
0: quello
1: cambia.
0: È un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi i fatti suoi, a prendere un caffè, e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo,
1: ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi.
0: Normalmente sono più
1: fiacco,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare, quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva "Sto arrivando".
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Beh, insomma, ci sono delle situazioni così.
0: Cioè, casa sua non era mai così sistemata
1: come
0: quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, sì, infatti sua mamma secondo me lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita.

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cosa? Radio Show.
1: La vita è bella!
2: Eccoci!
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette, certo, abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram, un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli più strampalati. Ridere. Quelli che fanno ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai. Oggi
1: facciamo
2: questa novità. Vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, cioè, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciola.
1: Bellissimo! Antopino!
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero. Noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina
2: le trovate. Vai.
1: Brasile, in uno zoo 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo, il colpo riuscito di un tredicenne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo a Lipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, di recente è iniziata la scuola, anche se un pelino in ritardo.
2: Qualche settimana fa
1: è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto.
2: Quindi
1: rigate dritto.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
4: Così è cosa. Radio Show. Sempre qui con.
2: Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, una volta ancora.

0: di te. Così cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie, Luca. Sara, l'amica Sara, io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente. Ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento comunque, vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Marco, 28 anni. Quando sono con persone che non conosco, cerco di essere più serio e composto. Con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo. Giusto. Marco.
0: Beh,
1: bravo.
0: Ma di solito non succede così.
1: Dovrebbe essere così.
0: Cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo. Esatto. Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Se poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola. Ma no, ma come, mio figlio è un angioletto?
0: No,
1: è bravissimo.
0: Un angelo, non
1: ha
0: mai fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia, io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste. Forse è una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì, il mio, però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso.
1: Sì,
0: cioè, è un sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà. Preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato, però. A volte è complicato.
0: A volte è complicato, però sei sempre sul pezzo,
1: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Anch'io purtroppo.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo, mio omonimo, davanti agli altri controllo molto di più quello che dico. Paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara, io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, C'ha ragione.
0: Federico invece è interessante, perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo, fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione.
1: Diventi
0: una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero. Diventi
0: Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo, perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Così è cos'ha Radio Show, è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono,
1: no.
0: Perché
1: insomma,
0: è forte.
1: Oggi è forte.
0: Io per prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanta.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona, l'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short riflessivo.
1: È uno short riflessivo perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. Noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo.
1: Sì.
0: Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo.
0: Una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo. Oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto.
1: Certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no? Se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto? Cosa avrei detto?
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso,
1: rimane lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo.
1: È vero, è
0: in
1: vero.
0: Modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che
1: ragazzi,
0: a me dà veramente fastidio.
1: Cercate
0: io...
1: di fare pace anche in 2 minuti,
0: anche
1: giusto,
0: in 2 minuti, giusto, anche un bacio. Cercate di cedere ai vostri pigli,
1: vero,
0: alle vostre
1: vero.
0: cose, perché alla fine quelli non contano niente, conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza.

0: sì, cos'ha Radio Show? Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana, secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però, ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire, no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa. Mm-hmm. E farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico,
1: artistico,
0: è quasi artistico.
1: Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così,
0: un
1: osè,
0: po'
1: no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: uscire
1: può essere?
0: Uscire dallo schermo?
1: Un po'...
0: No!
1: Iniziare con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al...
0: al
1: telefono,
0: sì,
1: tramite insomma, uno schermo, no?
0: Flirtate
1: un po' più in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già, si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: La miccia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati così cos'ha Radio Show, al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello
1: un po' più hot.
0: Volevamo collegare alla puntata di, alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri, e ci è venuta in mente una pratica che molti fanno. No, insomma, che è quella di guardare, insomma,
1: esatto,
0: gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo
0: nel dettaglio,
1: abbiamo trovato una cosa storica, psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi
1: esatto,
0: guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello,
0: sì,
1: non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai, la sindrome di Stendhal.
1: Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che si commuoveva, si emozionava. E questo è diventato un caso clinico
0: che poi ha dato il via
1: a tutta questa catena. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente,
0: certo,
1: quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è ad esempio fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe essercene un'altra, cioè fare l'amore,
1: certo,
0: con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste, insomma.
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso,
0: poi magari riprendiamo
1: questo argomento, sì, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una nostra
0: una call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora Annalisa, esibizionista, giusto appunto,
1: cosa vuoi mettere,
0: non poteva che

0: al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: È passato, abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, molto un po' da voyeur. Perché sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a...
1: O quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose.
0: No?
1: Quando
0: ecco.
1: sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, delle cose, ce ne sarebbe da raccontare una valanga,
1: Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi Stella, salutiamo, io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima. Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Sì, amici, ci siamo, ci ritroviamo con il programma Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000, naturalmente con Corrado Marescalco. Tanti successi per voi per rispolverare belle melodie, ricordi e belle sensazioni. Iniziamo subito alla grande con il disco The First.

Amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano degli anni Ottanta. È il singolo del gruppo musicale statunitense Kool & Gang, pubblicato nel dicembre del 1981 come terzo estratto dal quindicesimo long play in studio Something Special. Autori del brano sono George Brown, Ronald Bell, Curtis Williams, Dennis Thomas e il grandissimo James G.D. Taylor. Disco funk, Get Down On It, Kool & Gang. Get down on musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: un disgraziato cazzo.
1: Allora, sembra quasi una massima del mito vivente Pino Daniele, 1979, con questo brano dal titolo Iso Pazzo. Brano musicale che è stato inciso nel febbraio del 79, fu pubblicato come singolo appunto di quell'anno, e naturalmente poi ricordiamo anche il retro, Putesse essere all'ero del 45 giri, quindi lato B. Pino Daniele qui a Flashback Music Memories, qui naturalmente con Corradone Scalco.

0: un sound tutto particolare. Naturalmente parliamo di Funky Dread e Street Soul, Soul to Soul con People, come terzo e singolo estratto dal loro secondo album in studio, volume 2, 1990, e New Decade. La canzone vede la partecipazione della cantante Mercy Lewis ed è stato un notevole successo commerciale, soprattutto in Italia, dove ha raggiunto la posizione numero 10 nelle classifiche dei singoli più venduti. Soul to Soul, People. Abbiamo il saluto della nostra amica Rossella da Matera.
1: Tanti saluti da Matera agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado Marescalco. Complimenti per la trasmissione.

una bella melodia che noi abbiamo inserito nella nostra scaletta di oggi, Flashback Music Memories 1997, Mario Lavezzi, un brano di Mario Lavezzi, si intitola anche Settembre, scritta con i testi di Mogol ed era originariamente contenuta nel long play Voci e Chitarre, cantata in duetto con Elena Roggero. Mario Lavezzi. Accendi la tua voglia di musica, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un grande capolavoro per gli Heart, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco, 1975. È una celebre ballata d'amore di questo grande gruppo statunitense all'interno del loro sesto album in studio, che si chiama That's the Ways of the World. Heart, Wind & Fire, Reasons.

ancora un brano del genere lo poteva fare solamente lui, il grande super molleggiato Adriano Celentano. Questo è un brano del 1972, caratterizzato da un testo volontariamente incomprensibile e sonorità marcante, funk. Si chiama Prison Colin Has Not Chosen. All right, Adriano Celentano.

sicuramente un grande successo, è il caso di dirlo. Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine è il singolo del gruppo musicale statunitense Guns N' Roses, pubblicato il 17 agosto del 1988 come terzo estratto dal primo long play in studio Appetite for Destruction, genere hard rock. Naturalmente salutiamo Romina e il tutto il fan club di La Spezia di Flashback Music Memories. Ciao!

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
2: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza.

amici, siamo arrivati agli anni 2000, per l'esattezza 2013. Cesare Cremonini ci ha proposto questo grande capolavoro che naturalmente realizzò il 1° febbraio del 2013 come terzo estratto dal quarto album in studio, La teoria dei colori. Si chiama La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Sound universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Sicuramente una voce superba per quanto riguarda Russ Ballard, Voices 1984. È il sesto album in studio per quanto riguarda il cantante e chitarrista inglese Russ Ballard, pubblicato dalla EMI su vinile genere rock. Russ Ballard, Voices, anni 80.

0: Abbiamo il saluto amico della nostra amica Daniela.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback e in particolare a Corrado Mariscalco, da Daniela.

Allora, per la serie Come passa veloce il tempo, 1990 usciva questo grande capolavoro di Lucio Dalla, Cambio, dove c'è quel grande successo dal titolo Attenti al lupo. È il 13° long play in studio per il cantautore bolognese Lucio Dalla. Il brano è un viaggio nostalgico e riflessivo sullo scorrere del tempo e sul cambiamento delle epoche. Si chiama Tempo, Lucio Dalla. Allora, per restare in tema, la musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Anni 70, 80, 90, 2000.

Una notte da ricordare, A Night to Remember, 1982, Shalamar. È il celebre singolo del gruppo musicale R&B, disco e naturalmente statunitense, Shalamar, tratto da Long Plane Friends, 1982, A Night to Remember. Siete all'ascolto di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: ritornello molto orecchiabile a Fabi Fibra con Applausi per Fibra 2006.
1: Fai l'ultimo sforzo.
0: Pubblicato il 4 aprile del 2006, quindi siamo saliti fino al 2006 come primo estratto dal terzo album in studio, Tradimento, genere hip hop. Fabi Fibra, Applausi per Fibra.
1: Successo.

Anni 80, siamo arrivati al 1986 con i Kiss in the Pink, baciando il rosa, letteralmente. One Step, gruppo britannico degli anni 80, realizzarono questo singolo dal titolo appunto One Step ed è diventato un grandissimo successo in Italia e nel mondo, presente anche nelle compilation storiche One Shot 80. La musica che emoziona, Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Allora amici, abbiamo ascoltato questo grande successo degli anni 90 per il gruppo Pooh, senza musica e senza parole, 1994. È incluso nel long play Musica Dentro. La musica è stata composta da Dodi Battaglia, mentre il testo è stato scritto da Stefano Dorazio. Salutiamo tutti i pullovers in ascolto. Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Da Corrado Menescalco è tutto, ciao!

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

E bentrovati, anzi meglio ben ritrovati a tutti voi in questo regno del ritmo. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Remixland, che oggi parlerà italiano. Sono Fabio e ho selezionato per voi alcune tra le più belle voci femminili, ma naturalmente anche famose, di quello che è il panorama musicale italiano. Quindi ascolteremo Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Marcella Bella, Mia Martini, Mina, Donatella Rettore e diverse altre. E sarà un viaggio affascinante nel remix delle signore della musica italiana. E vogliamo cominciare con una delle numero uno, almeno per quanto mi riguarda. Ascoltiamo Laura Pausini nel remix di Claudio Spagnoli del suo brano Non c'è.

è una voce, un personaggio che non ha sicuramente bisogno di presentazione, questo di Laura Pausini. Inizia la sua carriera nel 1993 vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano La Solitudine, e io mi ricorderò sempre all'inizio come era timida, ma poi esplosa ricevendo meritatamente, dico io, numerosi importanti riconoscimenti internazionali, a partire da Strani Amori, risultando la cantante con la maggior vendita a Festival Bar del 1994. E ora vediamo in quanti si ricordano della milanese Cristina Barbieri, che ha spopolato negli anni 80. La conoscete sicuramente meglio col nome di Diana Est, e questo è il brano più famoso suo, Tenax nel Revoc di Marco Petrino.

Nipote di Mario Lavezzi, corista di Ivan Cattaneo, cantò brani scritti di Enrico Ruggeri, ma la curiosità maggiore risale a 42 anni fa, nel 1984, quando Diana Est praticamente scompare dalle scene senza mai più pubblicare nulla. Pensate che 20 anni dopo, nel 2004, Radio Popolare riuscì a strappargli un'intervista nella quale espresse giudizi molto negativi sull'ambiente musicale italiano dell'epoca. Beh, sicuramente per scomparire avrà avuto le sue buone ragioni. E ora un'altra voce italiana, ex moglie di Riccardo Fogli, arrivò terza nella Hit Parade del 1979 con questa canzone, nel remix di Marco Gioia, con voi Viola Valentino e la sua Comprami.

0: uscito solo il 18 settembre, quindi 10 giorni fa, Vento di Passione, già finito nel mirino dei vari DJ per fare dei remix come questo di Dimar, Fatto Bene, di una canzone che in pratica è un'intensa cover dell'omonimo brano scritto e portato a successo da Pino Daniele in duetto con Giorgio nel 2007, ma che comunque la voce di Mina riesce a valorizzare anche se in versione remix.
1: The Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
0: E ora una voce che ha lasciato il segno negli italiani, anzi lei è stata la più amata degli italiani, con Pedro nel remix di Andrea Grandoni, l'indimenticata e indimenticabile Raffaella Carrà.

1980, e la Carrà racconta una storia divertente e appassionata di una turista, lei stessa naturalmente, che passeggia per le strade di Santa Fe e lì incontra Pedro, un ragazzino dall'aria per bene che si apre da fare la guida turistica. Ma ben presto però la guida si rivela decisamente esperta in ben altre questioni, portandola a vedere le stelle, niente di Santa Fe in un travolgente amore estivo. Ma c'è un altro brano che ha lasciato il segno nella memoria musicale degli italiani e porta la firma del duo Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi. Ma la voce è inconfondibile, quella di Marcella Bella, mentre il remix di Montagne Verdi porta la firma ancora una volta del DJ Francesco Dimar.

Mamma mia, quando ascolto queste canzoni mi viene in mente quanto passa velocemente il tempo. È uscita 54 anni fa, nel 1972, 500.000 le copie le vendute. In pratica la canzone racconta la nostalgia di una ragazza e del suo celebre coniglio dal muso nero che lascia la sua terra d'origine, la natura incontaminata, per trasferirsi in città, dove trova la durezza della vita urbana, ma anche il primo grande amore. Ed ascoltare queste canzoni sinceramente mi fa sentire particolarmente vecchio. Le nostalgie. Il prossimo è un personaggio particolare, diciamo molto anonimo. Si esibisce sempre con occhiali e mascherina, ormai fa parte del suo biglietto da visita, e che in questa occasione riprende un vecchio brano e lo trasforma con Finimondo nel versione remix del duo Umberto Balzanelli e Dinaro. C'è Mischeta.

il cantante, naturalmente la voce è quella di Edoardo Vianello, che pubblicò questo brano nel 1961, riproposto da una delle figure più iconiche, provocatorie ma anche misteriose della scena musicale elettro house e rap italiana. Nata artisticamente a Milano nel 2013 grazie al collettivo Motel Forlanini, ha costruito l'intero personaggio attorno all'anonimato, e Mischeta, dobbiamo dire, veramente ci riesce bene a mantenere anche questo suo anonimato. Torniamo subito dopo il jingle, state lì perché ci sarà Ambra.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

0: se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Ti appartengo, io ci tengo e se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi
1: Sì, promettere si fa in fretta, è facile promettere. Ambra Angiolini, che dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bulli e Pupe, un programma estivo di prima serata su Canale 5, ha acquisito un'enorme notorietà poi successivamente con il programma Non è la Rai ed è diventato un vero e proprio fenomeno di costume nell'ambito di questa trasmissione, che oltre tutto il resto ha anche intrapreso una carriera di cantante pubblicando questo primo singolo, T'appartengo, che abbiamo ascoltato nella versione dei remix del DJ Oreste Fuga. E ora Nicoletta Strambelli. Questo secolo in arte Patti Pravo, che negli anni ci ha regalato delle perle come questa pazza idea nella versione KJ Remix.

Patti Pravo, conosciuta da sempre come un'icona libera ma ribelle della musica italiana, capace anche però di unire quell'eleganza enigmatica, quella trasgressione ad una voce veramente inconfondibile. E pensare che comincia la carriera proprio dal basso nel 65 in alcuni locali veneti con il nome di Gui Magenta, per diventare col tempo una delle maggiori protagoniste della canzone italiana. E sempre in tema di icone, anche il prossimo brano, meglio la cantante del prossimo brano, oltre ad essere uno spirito ribelle, è anche una delle regine del rock italiano. Con dedicato nella versione Dimar Funky Boot, lei è naturalmente Loredana Bertè.

Loredana è decisamente una forza della natura, ribelle e graffiante, ma che ha saputo trasformare la sua fragilità e la sua trasgressione in un manifesto di libertà naturalmente indomabile. Fin dagli anni 70 è stata ritenuta una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana, così con uno sguardo verso il rock. È assai stata discussa anche per delle complesse vicissitudini personali, ma sono fatti suoi naturalmente. Manta una lunga carriera musicale durante la quale ha venduto, pensate, ben 12 milioni di dischi. E se Loredana è la tempesta rock, ribelle e provocatoria, sua sorella Mia Martini era un'anima struggente, profonda e ferita della melodia italiana, come è dimostrato dalla bellissima Minuetto nel remix del DJ Archie.

Due sorelle, Loredana mie, due modi diversi di interpretare la musica. Mimì purtroppo ci ha lasciato anche troppo presto, però ci ha lasciato in eredità tante canzoni, o meglio tante emozioni, musica che l'hanno fatta amare dai suoi fan, un amore che ancora oggi, a distanza di 31 anni dalla sua scomparsa, è praticamente immutato.

0: Ci fermiamo qualche secondo, torniamo dopo il jingle con Giuni Russo.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fa.

Giulio Russo è un artista, un'altra delle artiste purtroppo scomparse, ma che ha lasciato un segno, e il suo ricordo è una voce estesa, potente, cristallina, capace di unire quella leggerezza pop della musica italiana, ma anche una ricerca vocale quasi spirituale e profonda, ma sicuramente d'avanguardia. Oggi abbiamo ascoltato con Mediterranea nel Red Grove del DJ Gemma. Ma torniamo un attimo ancora alle icone del rock italiano. E nella nostra selezione non poteva certo mancare Gianna Nannini, che nel remix di Scar e Manfrey l'ascoltiamo con Bello è impossibile.

anche voce inconfondibile per Gianna Nannini, che ha una voce graffiante e passionale, che è stata capace di unire un'energia vulcanica, una profonda e irriverente libertà espressiva. Quest'anno, tra altre cose, scatta un po' il suo giubileo, i 50 anni di carriera da solista. E lei è una cantante senese, contradaiola dell'Oca, o dell'Ohoca, come dicono loro in Toscana, che dopo un'esperienza con il gruppo di Mario Lavezzi, Flora Fauna Cemento, dal 1976 decide di dedicarsi alla carriera da solista. Che dire, a distanza di 50 anni possiamo dire che ha fatto la scelta giusta. E non potevo chiudere Remixland, dedicata alle signore della musica italiana, senza inserire una grande artista come Giorgia. E per voi ho selezionato La Cura per me, nel remix del mio amico Tony Penn.

Ragazzi, che voce, che voce. Giorgia ha veramente una voce inconfondibile, capace di toccare l'anima, un acuto straordinario come quello appena fatto e una profonda sensibilità artistica l'hanno portata in vetta della musica italica. Una di quelle artiste che sanno regalare veramente emozioni ogni volta che pubblicano un nuovo brano. Prima

0: Ed anche per oggi Remixland termina qui. Grazie naturalmente a tutti voi che mi avete seguito, mi state seguendo su questa emittente, e prima di salutarvi volevo così darvi un anticipo, uno spoiler come si dice adesso, per quanto riguarda il prossimo Remixland, che sarà sempre dedicato alle regine della musica, questa volta però naturalmente internazionali. Quindi a questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi su questa emittente, ci risentiamo la prossima settimana. Un ciao a tutti, un grande ciao a tutti, un abbraccio virtuale per tutti da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Radio Studio Potenza.
4: E dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
5: A parlar di... Di cosa parliamo oggi?
4: Oggi parliamo di un argomento strano.
5: Noi siamo strani.
4: Ah, ok. E allora è un argomento normale per i Senza Radio.
5: Esatto, cioè l'argomento è normale. Noi lo facciamo diventare strano perché non ricaviamo un ragno dal buco. Si parla di nuovi trend e di nuovi bon ton.
4: Ah, ecco. Sai che cos'è un trend? Cos'è un trend?
5: La vita digitale, che ha stravolto le nostre vite normali, oggi ha bisogno di un bon ton, cioè la buona educazione.
4: Ah, ok.
5: Dobbiamo portarla anche
4: all'interno della vita virtuale,
5: delle chat,
4: no?
5: Ci sono dei comportamenti, altrimenti veniamo bannati.
4: Che vuol dire bannato?
5: Che ti hanno bannato. Ora lo spiegheremo meglio, ma intanto parte la nostra sigla. Non andate via, perché c'è un graditissimo ritorno che già si fa sentire.
6: Sì, sono io, ciao!
5: È lui, l'avete riconosciuto? Se non l'avete riconosciuto, ve lo presentiamo dopo.
4: Sai che io l'ho riconosciuto.

0: Allora, a questo punto, eccoci chi ci qua. Manca, visto che siamo tutti qui?
1: Se tu sei Angelo Franzoni.
0: Se tu sei Andrea Lombardo.
1: Chi è il terzo incomodo?
2: Enzo, sono io.
0: È lui. Sono tornato
2: dopo anni. Cosa dico anni? Bilustri di assenza.
0: Bilustri? Cos'è un bilustro?
1: Saranno 10 anni. Bilustri.
0: Ecco, sì.
1: Un lustro.
2: Un lustro dovrebbe essere...
0: Sono 5 anni il lustro.
2: Bravo.
0: Il bilustro...
2: Stavo dicendo 50 anni.
0: Lustro è 10 anni.
1: Lui si è illustrato oggi per venire qui, quindi mezzo lustro.
2: Sì,
1: direi.
2: Sono felice, emozionato, diciamo, sì. Ho desiderato tanto questo ritorno.
0: Anche perché
2: adesso c'è la novità che abbiamo questo appuntamento, diciamo, la puntata clou del mese.
1: Bimensile.
0: Con i B e con i tri che poi ci perdiamo.
2: Ma manca
0: Qualcuno manca sempre.
1: L'opinionista donna.
0: Qualcuno manca sempre.
1: Che doveva essere qui.
0: Ci manchi solo tu.
2: Manca Swan, che doveva essere.
1: Tra un po' la contatteremo telefonicamente.
2: Purtroppo ha avuto un piccolo, diciamo, imprevisto di...
1: Si è costipata.
2: A volte sono dei piccoli incidenti domestici.
0: Le incidenze.
2: Cadute improvvise.
1: Non raccontiamo i fatti personali.
2: La vigilia.
1: Sì, va bene. Intanto, sai che facciamo? Un po' di musica.
0: Oh, il momento Tunes, e dopo cerchiamo di ridare ordine a questa puntata di Shadow Slide con il nostro Enzino. Che ricorderete ovviamente che prima di introdurre Enzino bisogna cantare.
1: Sì.
2: C'è la sigla.
1: Intanto Angolo Tunes.

0: hai capito che angolo Tunz Tunz? Vi è piaciuta questa
1: ragazzi,
0: canzone?
2: Fantastico.
1: Io me la sono ballata, ballato l'angolo Tunz Tunz dall'inizio alla fine.
0: Oggi che si parla del nuovo bon ton digitale, perché il bon ton approda sul digitale, perché è un nuovo metodo di comunicazione ormai per lo più, non si chiama più nessuno, si scrive.
1: Si scrive e basta. Quindi non...
0: E quindi noi dello Shadow Slide affrontiamo questo argomento, abbiamo un esimio opinionista qui con noi.
1: Attenzione, perché prima di introdurlo come si deve...
0: Esatto, lui arrivava sempre così e continua ad arrivare così.
3: Se sei come Enzo, non ti preoccupare,
2: mi mancava.
0: Lombardo, l'opinionista svelto, tra l'altro.
2: Svelto, sì.
1: L'opinionista svelto o l'opinionista della sveltina.
2: Sempre sono stato così, è una, diciamo, mio marchio di fabbrica.
1: Ormai è lui, ormai
0: quello della sveltina.
1: È quello della sveltina.
0: E allora Enzo, il bon ton ai tempi d'oggi.
2: E purtroppo non sono molto contento di quest'epoca, diciamo, di algoritmi, di... perché noto che tutto passa attraverso questo strumento che abbiamo per le mani.
0: Esatto.
1: È vero, tutto viene filtrato,
2: tutto
1: poi.
2: Tutto passa da lì, la nostra vita, prima di passare da una persona all'altra, passa dal telefono.
0: Hai capito?
1: E le cose
0: passa dal telefono.
1: E le cose poi possono anche cambiare, no? Cioè, nel senso, dal passaggio nel telefono... Chissà se la persona ti arriva come è nella sua realtà.
2: Bravissimo.
1: Oppure edulcorata.
0: O arriva filtrata.
2: Sì, sì, hai ragione. No, perché purtroppo anche la comunicazione è cambiata. Adesso invece di telefonare si manda. Prima mando un audio io, poi me lo mandi tu.
0: Esatto.
2: Ma non facciamo prima a sentirci.
0: Uno.
2: Tic-tac. Chiama!
1: È vero.
0: Poi se c'è quel momento in cui la cosa da dire è urgente, tu

0: normale.
1: Non ti rispondono.
0: Non ti rispondono perché neanche lo sentono proprio, avranno zittito la sua via, eccetera.
2: Il messaggio su WhatsApp lo leggono subito.
0: Il messaggio su WhatsApp o la chiamata di WhatsApp, ecco, loro la ricevono. Quindi capito come funziona.
3: Giovane l'ascolto, dateci una risposta.
2: Sì, dobbiamo cercare di tornare, ma purtroppo ormai non si può tornare indietro. Noi però siamo fortunati, noi siamo della generazione quella che ha vissuto senza telefonino.
0: Eccala! Oh.
2: Senza codici QR, senza...
3: L'ha detto.
2: E ci siamo, però è il vantaggio, perché noi sappiamo vivere senza telefono.
3: Sì.
2: Adesso viviamo col telefono. Chi è nato col telefono non può mai vivere senza telefono. A noi se ci tolgono il telefono ci ricordiamo come abbiamo vissuto prima e ci riusciamo.
0: Noi se ci tolgono il telefono noi ci andiamo a rimontare le cabine telefoniche sulle piazze. Ecco,
3: facciamo un flash mob. Non lo possiamo fare senza telefono.
2: Sì, perché ormai non si può, anche i pagamenti, tutto quello che c'è da fare, tutto è siamo un codice QR che cammina.
3: Sai che ti dico? Mandiamo un brano e poi ci addentriamo.
2: Che si intitola codice QR.
3: Che si dice?
0: O ascoltatelo tramite codice QR.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: E rieccoci Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai oggi a parlare di nuova educazione digitale, è così che la possiamo chiamare in qualche modo, insieme ad Andreone Lombardo,
1: ecco,
0: insieme al cui presente vivido Enzo.
2: Sì, sempre vivido.
0: Il nostro opinionista svelto.
1: Livido.
0: O opinionista della sveltina. Ma attenzione, perché abbiamo, come dire, oggi dovevamo averli entrambi, ma c'è stato un imprevisto. E allora noi la chiameremo
2: in diretta.
0: Chiameremo lei
1: tra un po' la chiamiamo.
0: Sì.
1: Anche perché poco fa dicevamo, oggi che si parla del bon ton digitale,
0: sì.
1: Se chiamiamo la Suon e non l'avvisiamo prima col messaggio, lei non risponderà.
2: Ah, incredibile.
0: Quindi devi mandare
2: stiamo per
0: un
2: chiamarti.
0: Messaggio.
1: Posso chiamare? Perché si usa dire posso chiamarti?
0: Posso chiamarti perché magari potrebbe essere impegnata, che ne
1: esatto.
0: sai? Tu
1: esatto.
0: sei un momento no e non puoi chiamare, non puoi rispondere perché esatto. è impegnata a fare altro, ecco.
1: C'è, si dice, non so se è vero, sì. che ci sono più risposte alle chiamate telefoniche ai call center che no, perché noi vediamo ti chiamano da Cipro, ti chiamano dalla Spagna, ma che tiene la curiosità, chissà, magari
2: no, bloccate tutto,
1: ho vinto un viaggio in Spagna,
0: no attenzione,
1: e rispondiamo ai call center.
0: Ora a proposito di bon ton e di educazione, no?
1: Sì.
0: Sapete che su internet pullulano le recensioni dei,
1: ecco.
0: dei clienti, degli utenti dei vari ristoranti, hotel,
1: sì.
0: alberghi e di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo, ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
2: Vero.
1: Potrebbero essere anche dei fake.
0: O potrebbero essere delle recensioni
2: no,
0: fasulle.
2: No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Possono
2: sì,
1: essere
2: sì.
1: dei competitors.
0: Per dire, magari
2: no,
0: tu vai
2: sì,
0: a
2: dovete stare
0: in
2: attenti, esistono.
0: Vai a mangiare
2: ci sono le truffe.
0: E magari poi quello ti fa la recensione. Tu hai mangiato bene, sei tranquillo, ristorante a posto. Però quello ti fa la recensione. Ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttandomelo.
2: No, ha ragione, mi avete fatto venire un aneddoto che
0: vai,
2: cioè, sono,
0: vai,
2: sai che sono queste truffe telefoniche. Adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
1: Sì.
2: Può capitare anche nelle strutture turistiche mm-hmm. che arrivano mail false.
1: Sì, farlocche.
2: Farlocche dove ti dicono ad esempio ho alloggiato nel tuo hotel, dice però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del...
0: E quindi
2: vanno a minare anche il buon nome della struttura a cui è stata
0: mandata. Magari se qualcuno potrebbe
2: sono
0: in
2: tutte.
0: Qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti, ah io sono stato nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante...
1: C'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
1: preso. Io sono un follower.
2: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
1: E che si sappia, che sì.
0: Oh.
1: Intanto per noi, musica.

0: mai capito che popò di canzone. Enzo, ti piacciono le canzoni dello Shadow Side?
1: Io sono rimasto estasiato da queste sonorità.
2: Ragazzi, qui lo Shadow Slide mica è, stiamo qui a pettinare le bambole,
0: esatto,
2: come direbbe.
0: Esatto, noi siamo qui a lucidare i dischi.
1: Esatto, qui c'è solo buona musica.
0: Oh, che si sappia, Shadow Slide niente di serio, c'è anche un sito, sai, www.senzaradio.com.
1: Veramente.
0: Ci sono anche le tue foto.
1: Incredibile!
0: Di quando avevi più peli?
1: Sì. Purtroppo l'età avanza e.
2: E diventa canuto.
3: C'è la caduta.
1: Ormai sono alle sogliole dei, alle sogliole dei 52 anni.
0: Certo. Va bene, detto ciò, tra un po'.
2: Hai mandato il messaggio alla Suon ancora per avvisarla, no, che stiamo per chiamarla? Perché poi
1: partners.
2: Tu la chiami senza avviso, senza preavviso, e poi la Suon.
0: Che fa?
2: Magari ti risponde, però la indisponi. E ti risponde dicendoti: sei un maleducato.
0: Ecco,
2: non hai
0: ecco.
2: Bon ton.
0: Il bon ton ai tempi della digitalizzazione.
1: Sì, l'era digitale.
0: Oggi si chatta. Mentre tu chatti, devi stare attento a quello che scrivi. Perché tutto quello che scrivi può essere usato contro di te, viene screenshottato, mandato in un gruppo.
2: È vero.
0: E tu ti arriva l'avvocato.
2: È vero. E devi anche stare attento ai caratteri che usi.
0: Devi stare attento ai caratteri che usi.
2: Perché se per sbaglio scrivi un messaggio tutto in stampatello,
0: sì,
2: chi lo riceve
0: già
2: dice: ah, hai usato il tono del rimprovero.
1: Sì, vero, poi ci sono le emotion. Perché hai fatto quella faccia? Cioè, veramente.
0: Una semplice reazione a una scritta in chat con un emoji sbagliato può far crollare una storia d'amore.
2: È vero. Perché sbagli le emoji,
0: lei ti scrive ti amo, tu anziché mettere il cuoricino
2: tu
0: sbagli,
2: tu gli metti il dito medio
0: e poi
1: ti è fatto venire in mente una incredibile, che ci sono le reazioni, quelle tipo tu per esempio hai passato una bella serata con una ragazza, no? E l'indomani tu gli scrivi: ciao, è stata una bellissima serata, ho provato delle emozioni stupende, dice, che poi qualche altra volta usciamo insieme. No, ti dilunghi a scrivere, sì, viene un po' lunghetto e lei ti risponde col pollice.
0: Bellissima.
1: Cioè tu hai sprecato,
2: ma tu
1: hai
2: certo,
1: sprecato,
2: ti sei delle, come dire, lanciato, perché è chiaro,
1: cioè,
2: che
1: ti cadono le braccia,
0: la poesia, la poesia
1: parte il pollice,
2: perché
1: tutto
2: dall'altro
1: qua?
2: Lato, ecco, dall'altro lato ovviamente si è già capito che tu ci stai provando, no? E quindi
1: cioè,
2: insomma,
1: per non,
2: ti metto un pollice, ok,
1: dire, sì, okay.
0: E allora noi torniamo a suonare di musica e torniamo ancora con lo Shadow Slide.

0: Slide.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Siamo ritornati in studio, amici, con lo Shadow Slide senza radio, oggi in compagnia di un vecchio opinionista, e se non lo conoscete è nuovo, lui è Enzo Lombardo,
1: sì,
0: l'opinionista
1: della
0: Svelta.
2: Il vecchio saggio Enzo Lombardo, l'opinionista svelto, ovvero l'opinionista
1: svelto,
2: della Svelta.
1: Deciso.
0: Esatto, oggi che si parla di bon ton digitale, perché l'educazione si deve portare anche sui social e sulle chat.
2: Noi decidiamo di fare i maleducati, perché lui, l'Andrea Lombardo, non ha inviato il messaggio alla Swan,
0: esatto,
2: che stiamo per chiamare.
0: Proveremo a chiamarla la Swan
1: in diretta.
2: Attenzione che la chiamiamo così all'improvviso.
0: È quello che dice. È come viene.
2: E chissà,
1: il bello della diretta.
2: Ora lei si arrabbierà.
0: Programma verità.
2: Attenzione, vediamo. Eccola, sta suonando. Non so se sentite.
1: Suona.
2: Suona, ma non risponde.
0: È perché non gli hai mandato il messaggio?
2: Allora non
0: gli hai mandato il posto.
1: Lo mando
0: chiamarti.
1: Io?
0: Mandagli un messaggio, ti stanno chiamando.
2: Suona, devi rispondere.
0: Oggi
2: al telefono.
0: Al telefono non risponde più nessuno. Ne parlavamo poc'anzi qui all'interno dello Shadow Slide.
2: Suona, hai risposto al telefono?
0: Suon, ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
1: Ti stiamo.
2: Non c'è.
0: Ecco, vedete la difficoltà di rintracciarsi.
2: Non c'è.
0: Nel tempo dei social. Forse ha bannato il tuo numero come
1: siamo
0: call center.
2: Mi ha praticamente.
1: Radio.
0: E allora ci riproveremo dopo. Intanto oggi, amici, si parla, lo sentite.
1: Rispondi.
0: Del come è cambiato il modo di comunicare, soprattutto perché si preferisce scrivere al parlare o si preferisce registrare. Ecco qua.
2: Eh sì, è vero.
0: Si registra, ormai si registra tutto.
1: Tutto.
0: E tutto può essere usato contro di te.
1: Ecco. Ecco. Ha letto il mio messaggio.
0: Adesso che ha letto il messaggio,
2: ora
0: la Swan risponderà.
2: La Swan. Ma intanto noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con la Swan che risponderà.
0: E se, mentre c'è il brano risponde?
2: Facciamo i maleducati e diciamo adesso devi aspettare.
0: E allora regia, musica.
3: Ok.

0: Siamo tornati in studio e ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadows Light, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio. Beh, con Enzo Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete.
1: Ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma a quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: e sì che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi. Okay. Altrimenti non.
0: Chi la sta chiamando?
2: Altrimenti non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza, allora, quella che è la sigla che introduce la nostra Suon. E riproviamo
0: tentativo.
2: Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione. Quando
0: pronto?
2: Uno poi riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto.
2: Eccola!
1: Ecco Suon.
2: Aspetta. Aspetta che c'è la sigla.
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada. E Shabadabada.
1: Shabadabada. Questa è la sigla di Suon.
0: Bentornata Suon.
2: Io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige.
0: Pruriginoso il film.
2: Sì, è vero. Suon, bentornata, benvenuta tra noi.
3: Grazie ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo.
0: Glissare.
2: Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo inconveniente.
3: Piccolo? Praticamente stavo camminando normalmente. Diciamo che conoscete molto meglio di me il manto stradale della nostra cittadina.
2: Eh beh sì.
0: Che oggi per comodità citeremo come cittadina X.
3: Sì, esattamente, no, ovviamente. Come dico sempre, è una cittadina adatta proprio alle mamme che sì. Portano carrozzine o ai disabili. Sì,
2: okay.
3: Sì, proprio.
2: Quindi cosa è successo? Dici.
3: E nulla, c'era il manto, le solite radici degli alberi non tagliate.
2: Ah, eccola, quindi una sporgenza non identificata dal nostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare.
1: Hai
2: per
1: messo
2: terra.
1: Il piede in fallo?
3: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No signori, non ero distratta perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
0: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
3: Vabbè, allora queste freddure servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
0: Quindi adesso evitiamo.
2: Ora
0: oggi, cara Suon, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui. C'è Enzo, l'opinionista svelto. Che
1: sì, ciao, mi manchi. Sei qua. Manchi, c'è un posto vuoto,
2: c'è
1: accanto
2: posto
1: a me.
2: Vuoto
0: il problema di Enzo, che è già finito perché lui è l'opinionista svelto.
2: Esatto.
0: Mentre... e si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione. Nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
3: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
0: di
3: questo
0: nuovo,
3: momento.
0: Sì.
3: Proprio oggi,
0: sì?
3: a fagiolo,
0: è caduto il fagiolo.
3: Stiamo litigando
0: sì.
3: con un fantomatico call center di intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande di continuo.
1: Che lo dice bene, sono giorni. Fantastico.
2: Ma attenzione ai call center digitali.
0: Sì.
2: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton.
0: Mm-hmm.
2: E poi
3: ma
2: magari...
3: allora se loro l'hanno inserito noi da questa parte non lo abbiamo inserito.
0: L'abbiamo disinserito.
1: Esatto. Ne abbiamo ben donde.
3: Stiamo scrivendo di ogni.
0: Ne abbiamo bon ton.
1: Esatto.
3: Sì, no. Il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo.
0: Ecco.
3: È andato in vacanza.
2: Ma ecco, questa è una curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale, come
3: la
2: ti risponde? Cioè...
3: Sì. No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente
0: artificiale
3: suscettibile che te la trasforma,
0: ecco.
3: Cioè praticamente quello che scrivi o viene cancellato,
0: mm-hmm.
3: o, viene, o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi? Noi,
2: beh, veramente tu scrivi per dire: senti, mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bonton.
2: È l'intelligenza.
3: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
1: Cavolo,
3: il T9. Adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
2: Certo.
0: Allora, intanto per noi, Suon, perdonami, c'è un brano. Sì. E ritorniamo subito.
1: Aspettaci dopo il brano.
3: Bene, perfetto.
4: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows Light.
1: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là. Perché la musica di Shadows Light, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido. Perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
1: secondo me i brividi è che ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo.
1: Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti,
2: sì,
1: se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica e lui ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico.
1: L'altra ha problemi al fisico e non è venuta fisicamente.
3: Però ti aspettiamo perché ripeto, a me manca qua la
2: C'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a
1: non ha dove appoggiare il braccio, capito?
2: Vuole allungare la mano, però
4: sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi, ecco. Cioè nel senso proprio.
1: E allora, in chiusura di intervento, sì. Oggi che il bon ton approda, deve approdare, perché molti si trovano anche molti maleducati nelle chat, il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato.
2: Vero?
4: Sì, è vero.
1: Ecco.
4: È vero.
1: E quindi alla faccia della chat end to end.
2: No, e quindi attenzione.
3: È ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
1: Ah sì? Funziona così?
2: Sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?
1: Cosa dici Swan?
4: No, in automatico, fanno praticamente tutto, del tipo noi parliamo e noi ci ascoltiamo e tutto.
2: Eh sì, è così. Allora, tu scrivi nella chat, offendi l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Allora, l'intelligenza artificiale è così intelligente che passa quello che tu gli hai scritto ad un'altra intelligenza artificiale che è avvocato, insomma, che ha tutte le leggi, il codice lì nei suoi algoritmi.
1: E ti arriva la denuncia.
2: E poi ti arriva la denuncia.
1: Via WhatsApp.
2: Sono il chatbot.
3: Che vergogna.
4: Un ordine online e non ti arriva, hanno la difficoltà di vedere e di riuscire a guardare tutta la trafila dell'ordine, dove si è perso, dove è arrivato, cose del genere, e ti fanno fare mail, contromail, fotografie.
1: Mamma
4: perché
1: mia.
4: Nel mondo dell'intelligenza, però, fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti,
2: ragazzi, dai,
4: neanche chissà che
3: vergogna,
4: non riescono a tracciarlo.
1: No, è tutta una bufala,
2: e questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo.
3: Perché hanno fame.
1: Un'ultima. Ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della messaggistica, sì. per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia, oggi ci sono delle regole. Quanto ad esempio deve durare massimo un vocale?
4: Chiedetelo adesso.
2: Ecco.
3: Sì, io praticamente se mi perdo nei vocali.
4: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali.
3: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a parlare.
2: Gli parte.
4: Rimane incastrato il dito, ragazzi.
2: gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì e ti fai il tuo
3: dialogo. Ma io sono molto vintage, io mi sforzo ad adeguarmi al progresso.
4: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
1: Oh,
3: ecco, bravo.
1: La vecchia guardia degli opinionisti
4: che stiamo mandando il vocale.
1: Gli old school,
2: c'è del vintage in tutto ciò.
3: Sì, c'è del vintage dentro di noi.
4: La versione old school.
1: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima puntata.
3: Anima, corpo e frattaglie. Sì, vogliamo tastare fisicamente come
1: cosa
3: stai?
2: Testare
3: fisicamente.
1: Ecco. Ci lasciamo con la canzone suono della settimana che è?
4: Vivi, c'hai la vita deficiente di Giulia May.
1: Ciao Swan, a presto.
3: È stato un piacere, un bacione, ciao.

0: C'hai la vita deficiente.
1: Shadow Slide. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati?
1: Sì, o
0: l'avete
1: tornati, sentito? Siamo tornati sì, sì, per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte è sempre parte, un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come ecco, abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto. E siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della sveltina, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco, brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello, bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare, dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece giovane, magari è nato dopo gli 80 e 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
1: Oh,
0: tan tan tan.

0: Dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò, il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo parlato di bon ton digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Ok.
0: Abbiamo parlato
1: siamo qui.
0: Di
2: no, bon ton. Scusate, ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Eh sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora
2: si
1: è
2: stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
1: Il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con
1: sì,
0: i
1: carrellini. È vero, è vero.
0: Tra CD, vinili.
1: È così.
2: Fantastico.
0: Qualcuno ancora lo fa. Ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Ah, quindi per ultimo brano, che noi sì. ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo. Chissà, per forse ultimo. È l'ultimo brano. Non lo so. Comunque, noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così. In scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza.
1: In questa puntata noi diamo sì. facoltà sì. al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì.
1: Sceglilo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
0: Beh, sì, allora,
1: nel frattempo
0: il brano Enzo della settimana.
1: Il brano Enzo della settimana lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu.
2: La settimana è
0: Che?
2: Che è? Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni
0: il brano l'hai scelto tu.
1: Il brano è
2: vicino, non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordo.
2: Sì, allora il titolo è We Have All The Time In The World dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto.
1: E allora Enzo
2: è stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questa ci salutiamo. Io ringrazio
1: Enzo della settimana.
0: Io
1: ciao.
0: Ringrazio Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere. Mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo. Ma ringraziamo soprattutto il nostro Enzo Lombardo.
2: Grazie.
1: La nostra Suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E un bacio troviamo. Alla donna della radio.
1: Esatto. E ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: Ciao. E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. All my life.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Resta da me, c'è un vento gelido, atletico.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

fixtures, bridge, propellers, flaps, set.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Vedo nei tuoi occhi che hai dato tutto ormai, tutto il tuo amore.